0: latte e miele.
1: Io ti vivi cara Italia. Sei la mia dolce metà.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: tua musica italiana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: 2 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Radio Latte Miele. La tua musica italiana.

Quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi lieti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

tu che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: 4 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

uomo entro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

neđa dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2005.

sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no.

0: Radio Latte Miele.
1: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi

e sensi, e non c'è luogo al mondo dove non ti pensi, e non esiste dubbio ad ogni mio risveglio, e non esiste bocca dove amare meglio, e non esiste l'aria se non ti respiro.

0: 4 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Latte Miele.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare, per non aver paura.

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1997.
1: Io che non so scordarti mai.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: Stare lontano non è facile.

0: 6 in punto.
1: Buongiorno a tutti, ben ritrovati su Latte Miele. Sono quasi le 6 del mattino, quindi sono pronto quasi ad augurarvi la buona giornata, quasi, perché tutto quasi, perché la mattina ci si sveglia quasi presto per andare al lavoro e alcuni sono già quasi in ufficio o in ditta, e quindi siccome è lunedì è una giornata che comincia così, con l'oroscopo di Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Buona nuova settimana con le stelle di Latte Miele, lunedì 5 ottobre. Ariete, finalmente si riparte, luna favorevole. Credo che qualche ariete abbia vissuto un weekend sottotono. C'è voglia di tornare in gioco dopo mesi impegnativi, magari con un nuovo ruolo, un nuovo progetto, un nuovo programma. Come ripeto da un po', c'è chi deve sostituire una persona, oppure in questo periodo farà le stesse cose, ma in una condizione diversa. L'amore bussa alla porta. Toro, giornata delicata nei rapporti, soprattutto se c'è stata una perdita di fiducia. Poi devo dire che dal punto di vista psicofisico c'è tanta stanchezza, forse bisogna fermarsi un attimo, curare le proprie iniziative, magari anche il proprio organismo. Leone, Scorpione e Acquario, segni con cui bisogna essere un po' cauti. Gemelli, lunedì e martedì sono giornate da sfruttare per idee, contatti e decisioni. E poi da mercoledì invece si registra un piccolo dubbio, un piccolo calo, quindi meglio sfruttare ora tutte le buone intuizioni. In amore bisogna combattere la monotonia, lo dico alle coppie di lunga data, ma anche a chi da poco ha iniziato un rapporto che magari non sembra così stimolante. Cancro, fase positiva per progetti, lavoro e sentimenti, possibilità di dimostrare a chi ti aveva sottovalutato quanto vali. E poi non escludo nuove opportunità anche per quanto riguarda l'amore. Il Leone ha una giornata intensa, piena di energia che serve perché c'è chi è stato male, c'è chi deve recuperare, c'è chi si è sentito privato della propria libertà a livello morale, psicologico, fisico. Non hai potuto fare tutto quello che avresti voluto. Questioni personali, pratiche da gestire con calma. Vergine, creatività e intelligenza sono da sempre i tuoi punti forti. Poi mercoledì e giovedì la luna sarà nel segno, quindi la parte centrale di questa settimana è interessante per incontri e iniziative. Il cambiamento attuale prepara nuove prospettive per il 2027, quindi non bisogna avere paura di cambiare stile di vita. Bilancia, decisamente meglio del weekend questo inizio di settimana, torna la voglia di agire e organizzare. Poi 10, 11 ottobre, indico subito queste giornate molto importanti per gli incontri e le iniziative. Scorpione, sentimenti intensi, grande sensibilità ma anche nervosismo, questioni economiche ancora da sistemare, magari ti hanno promesso un rimborso che non è arrivato. Se ci sono delle questioni anche di tipo legale, ottobre e novembre saranno mesi che porteranno delle soluzioni. Oggi però, con la luna dissonante, se un confronto si accende, meglio farsi scivolare le cose addosso. Sagittario, lunedì, martedì, giornate favorevoli per decisioni, rapporti, cambiamenti e anche intuizioni. In amore invece poche emozioni nuove. Come dicevo qualche giorno fa, il Sagittario vuole vivere anche a livello sentimentale l'effetto wow che probabilmente adesso non c'è. Capricorno, si torna all'azione dopo il rallentamento del weekend, che mi auguro sia stato speso per ritrovare un po' di serenità. Mercurio e Venere favoriscono lavoro e sentimenti. 7-8 ottobre indico subito queste giornate come positive per gli incontri. L'Acquario deve stare attento ai rapporti. In questo periodo c'è chi si sente ignorato, interpreta negativamente il comportamento degli altri. Meglio non reagire sull'onda del momento. Il weekend successivo appare più favorevole, quindi oggi, domani, calma, pensiamo a quello che c'è da fare tra sabato e domenica. Pesci, fase di ripartenza dopo weekend abbastanza interessante, possibilità di puntare a nuovi risultati. In amore il periodo è intrigante, dal 12 ottobre ancora di più. Intanto in questi giorni esci, conosci persone. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Sicuramente sono tanti gli amici all'ascolto che ieri hanno assistito al concerto di Laura Pausini, canzone che dà inizio ufficialmente al nostro appuntamento con Colazione da
1: Signori
0: Zani.
1: E signori, vi dico una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zani.

0: darvi il buongiorno. Buongiorno signor tenente. Buongiorno ovviamente anche agli amici che ci stanno ascoltando in questo momento. Prima ho fatto un accenno a quelli che sono già al lavoro, quelli che si stanno dirigendo da qualche parte, anzi fatecelo sapere al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Abbiamo un sacco di cose da raccontarvi anche in questa mattinata, giornata particolarmente intensa anche dal punto di vista sportivo, ma ne parleremo sicuramente più tardi. È il momento del della nostra frase motivazionale, quella che dà il lancio al buongiorno, il nostro buongiornissimo caffè. Oggi abbiamo scelto una frase di Aristotele: la felicità dipende da noi stessi.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Latte e miele.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: serenamente, Giulie e Bresh qui su Latte Miele, buongiorno. Beh, oggi è una giornata particolare per quanto riguarda il calcio, perché c'è la partita di ritorno tra Turchia e Italia, insomma incrociamo le dita, speriamo bene. Ieri invece il Gran Premio di Malesia che è stato vinto da Verstappen, una gara abbastanza caotica quella di ieri a Sepang, e comunque abbiamo visto sul podio anche Kimi Antonelli che ha conquistato uno splendido secondo posto, sfiorando quasi la vittoria, e poi Lewis Hamilton che ha completato il podio con la Ferrari, mentre Leclerc ha chiuso quarto. Quindi le Ferrari, devo dire, rispetto alle gare precedenti hanno rimontato appunto soprattutto nel finale. Buongiorno a tutti, che state facendo di bello in questa giornata di lunedì, di bello, di brutto? Magari avete voglia di raccontarci come è andato il weekend. 335-787-1910, giusto per rompere il ghiaccio in questa giornata del 5 ottobre. Per quanto riguarda la musica, adesso suoniamo qualcosa di nuovo, il nuovo di Aiello, che si intitola Te l'ho mai detto.
1: C'è qualcosa che mette

0: che ti amo.
1: Te l'ho mai detto la nuova canzone di Aiello qui su Latte e Miele. Buongiorno, colazione da Zanni con il signor tenente che si sta occupando della parte tecnica. E adesso arriva la classica notizia da bar, no? Sai, quando si fanno le quattro chiacchiere non si parla solo di sport, ma si parla anche un po' di gossip. Soprattutto in Inghilterra, dove una donna ha avuto rapporti a 4 giorni di distanza con 2 gemelli identici e 9 mesi dopo ha avuto un figlio. Hai capito la signora? Il test del DNA non è riuscito a stabilire quale dei 2 gemelli sia il padre, perché sono geneticamente quasi indistinguibili. La Corte d'Appello di Londra ha quindi stabilito che il padre è certamente uno dei due, ma non è possibile sapere quale. Allora, per ora la responsabilità genitoriale resta solo alla madre. Dovrebbero mettere d'obbligo, secondo me, un tatuaggio quando ci sono casi di questo genere, come segno distintivo, oppure magari, sai, adesso siamo nell'era del digitale, magari un microchip per capire di quale gemello si tratti. Vabbè, comunque vedremo che cosa ne pensate anche di questa cosa. Se volete commentarla con dei vocali, sapete che avete a disposizione il nostro WhatsApp, il 335 787 1910.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
4: inizia sempre

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Saluto Francesca di Bologna, dice: ma quale microchip, Alberto? Io direi che basterebbe non frequentare due gemelli contemporaneamente. Hai ragione, ascoltiamo due canzoni dal passato. Pino D'Angioma, quale idea? Subito Gianni Morandi, Scende la pioggia.

qui su Latte Miele, buongiorno, colazione da Zanni. Beh, noi un'idea ce la siamo fatta, abbiamo dato il suggerimento per evitare che questi due gemelli fossero praticamente identici. Buon lunedì, e per lunedì anche per me, ragazzi, scusatemi. Buongiorno da Alberto Zanni, buongiorno anche dal nostro tenente. Adesso stavo leggendo un po' di messaggi che sono arrivati proprio in merito alla storia dei due gemelli, un modo per riconoscerli, visto che hanno ingravidato una donna e non si sa bene adesso chi sia il padre. Assurdo che nel 2026, scrive Elena, la scienza non riesca ancora a distinguere il padre in un caso del genere. Sono curiosa di sapere se tra qualche anno sarà possibile. Beh, ci auguriamo proprio di sì, carissima Elena, anche perché poi con tutto quello che si vede in giro, con esami del DNA, esami specifici, eccetera, stanno riesumando anche casi di crimine importanti, vuoi che non riescano a sapere che è il padre dei due gemelli, anzi dei due gemelli che è il padre, che forse è meglio. Poi saluto Davide da Napoli, dice: io voto per il tatuaggio, almeno niente batteria da cambiare, niente tecnologia per quanto riguarda il microchip. C'è anche Paola di Firenze: più che il microchip io metterei un bel cartellino con nome e cognome. Comunque, scherzi a parte, povero bambino, prima o poi bisognerà riuscire a stabilire chi è il padre. Sono d'accordo con te. Adesso ci sono gli 883.

0: con Sei un mito, sicuramente una delle canzoni più famose appunto del duo che poi insomma si è separato, è rimasto solamente Max Pezzali. Buongiorno a tutti da Latte Miele e buongiorno anche a Roberto Di Verone, il nostro mito vero, dice buon inizio di settimana con la vostra bella musica e simpatia che ci rallegra le giornate. Grazie.
1: Buonasera,
0: ma anche buongiorno. Ricordiamo che se dovete festeggiare un compleanno dovete prenotarvi ora al 335-787-1910, così chiamiamo la persona cara al quale volete far recapitare gli auguri di buon compleanno, se è un compleanno oppure se è una giornata particolare, magari deve affrontare un esame, se va all'università oppure un nuovo inizio eccetera, o per qualsiasi altro motivo, perché siete talmente innamorati di questa persona che volete insomma fare una bella dedica. Ricordatevi che dovete scriverci ora al 335-787-1910. Adesso invece cerchiamo di capire come sarà il meteo per le prossime ore.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Spot, l'hai vista?
7: No, è così cambiata.
6: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
7: Di che stai parlando?
6: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
8: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
10: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
9: Sì, ma attento a non graffiarla.
10: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
11: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
12: Un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
13: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
14: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: fragole.
1: Siete sul latte e miele, buongiorno. La mattina a volte uno si sveglia e ha il gonfiore al piede, ha la mano che gli fa male. Pensate che c'è un ragazzo di 16 anni in India che un po' di tempo fa si è rivolto ai medici perché aveva un gonfiore strano sopra l'occhio. Un TAC, pensate, ha rilevato che ci fosse la presenza di un dente canino maturo sotto il sopracciglio. Cioè, ragazzi, è una roba pazzesca, ma come può essere? È cresciuto nella parte superiore dell'orbita questo dente ed è stato rimosso chirurgicamente e secondo appunto i medici si tratta di un caso mai descritto prima nella letteratura medica, quindi non è mai successo che uno sopra il sopracciglio avesse un dente. Vabbè ragazzi, meno male.
2: Andiamo bene.
1: Com'è che si dice? Tutto è bene quel che finisce bene.

Raff, sei la più bella del mondo. Buongiorno da colazione, da Zanni, da Alberto Zanni, anche dal signor tenente che si occupa della parte tecnica. Tra poco invece avremo un fenomeno da scoprire.

0: 7 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Emma e Fabri Fibra con Antidroga qui su Latte e Miele. Buongiorno. Cominciamo la seconda ora parlando di un fenomeno che ha un nome e cognome. Si chiama John Mazzei, 57 anni, ed è un maratoneta americano che corre completamente a piedi nudi anche sulle strade e sulla ghiaia. Dopo aver smesso per problemi alle ginocchia, ha ripreso a correre ispirandosi al libro Born to Run, scegliendo di farlo senza scarpe. Nonostante vesciche, piccoli tagli e persino frammenti di vetro nei piedi, continua ad allenarsi e ora punta a qualificarsi per la maratona di Boston. Bravo, dice che correre scalzo lo affascina per la tecnica e la concentrazione necessaria. Vabbè, comunque contento lui, contenti lui. Buona maratona allora.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Quando ci fa

0: calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Le elezioni in Brasile, si va verso il ballottaggio il 25 ottobre tra l'attuale capo dello Stato Lula del Partito dei Lavoratori e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, condannato a 27 anni per il tentato golpe, che ha vinto il primo turno con il 47% dei voti. Spagna, il premier Pedro Sanchez deciderà oggi, secondo la stampa spagnola, sulle possibili dimissioni e ritorno con un anno di anticipo alle urne dopo l'ondata di proteste sul diritto alla casa. Le manifestazioni in decine di città si sono inasprite dopo la bocciatura parlamentare di due decreti in materia voluti dalla sua coalizione di centrosinistra. Il delitto di Garlasco: rompono il silenzio i genitori di Chiara Poggi, che, intervenuti in un salotto TV, commentano gli ultimi sviluppi dell'inchiesta che vede come unico indagato Andrea Sempio. A noi la giustizia ha dato un colpevole, per noi Alberto Stasi, hanno spiegato. Se la nuova inchiesta ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Ci sarebbe un incidente sul lavoro dietro la morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni trasportato in fin di vita all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato abbandonato gravemente ferito in una strada isolata. Lavorava in nero sul tetto di un capannone a Caivano, sostiene la moglie, riferendo le parole del marito. Formula 1: Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti a Kimi Antonelli, che in vetta alla classifica mondiale allunga più 84 sul compagno di Mercedes Russell, fermato dalla rottura dei motori. In una gara condizionata dalla pioggia e dalle safety car, le Ferrari prima sbagliano le gomme, poi rimontano fino al podio. Terzo Hamilton, quarto Leclerc. Ed è tutto, a più tardi.
2: Spot. Guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
3: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
4: L'hai vista?
5: No, è così cambiata.
4: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
5: Di che stai parlando?
4: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
6: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
8: No, ho solo smesso di accontentarmi.
7: Parli dell'arredamento?
8: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
7: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
8: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
7: Allora non è solo arredamento.
8: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
9: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
10: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Sarà bello sopra, sopra, sopra.
2: Latte e miele.
3: Ogni ragazzo sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
2: Latte e miele.
4: Sognami se nevica.
2: Latte e miele, la tua musica italiana.

Franceschina Michelin, la mia ragazza qui sulla Temiele, buongiorno, colazione da Zanni. Siamo quasi arrivati al punto del nostro quizzone a colazione, ma non ve lo dico subito, aspettiamo qualche minuto. Vi ricordo che se dovete festeggiare un compleanno o un avvenimento speciale potete segnalarcelo al 335 787 1910, ma anche se volete segnalarci il vostro bar di fiducia, così almeno noi chiamiamo il vostro bar e vi facciamo scroccare la colazione, così almeno grazie al latte miele potete avere la colazione offerta direttamente dal vostro bar preferito. Torniamo alla musica, lo facciamo con Elisa, la nuova Kintsugi, e tra poco il quizzone a colazione qui sul latte miele. Dio.

0: romantica.
1: Elisa Kinsuki qui su Latte e Miele, buongiorno, buongiorno, buongiorno, ed è il momento da dedicare ai nostri campioni perché arriva il quizzone.

0: ragazzi, che è il momento del nostro quizzone a colazione. Beh, è anche facile, più o meno, dico più o meno perché io di solito prima di preparare il quiz a colazione faccio dei test. Ve lo dico subito, ha una coda che non si muove mai ed è amica della musica. Chi è o cos'è? Ve lo ripeto, ha una coda che non si muove mai ed è amica della musica. Cos'è? 335-787-1910 con i vostri vocali per dare la soluzione.
1: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: Willy Peyote.
1: Scrivano
0: live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
1: Grazie, ma no, grazie.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
5: Spot.
6: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 33 49 02. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
7: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone. Tre giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Milone, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal comune di Montemilone e dalla Proloco Pino Sassi. Non mancate!
8: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
9: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
8: Sì, ma attento a non graffiarla.
9: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
10: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
11: Il quizzone a colazione, dai, che facile. Ha una coda che non si muove mai ed è amica della musica. Che cos'è? 335 787 1910. Cominciamo il nostro viaggio con Lucio Battisti, un'avventura.

Viaggio nella musica con Ligabue 1996, quella che non sei. Adesso insomma è arrivato il momento di fare degli auguri, non di compleanno in questo caso, perché Sara ci ha mandato un messaggio. Abbiamo provato a contattare la figlia ma nulla da fare, perché oggi inizia il suo primo giorno di università. Avremmo voluto sapere magari da lei anche la facoltà che ha intrapreso e così via, però nulla da fare. Ci abbiamo provato a chiamarla più di una volta ma non ha risposto, quindi un saluto alla figlia Aurora per questo, per questa grande avventura, perché insomma, e soprattutto per questo inizio, perché iniziare un nuovo percorso, soprattutto universitario, è molto importante. Abbiamo anche un compleanno che non possiamo chiamare perché lei si trova al lavoro, ed è Cristina. Cristina, tanti auguri di buon compleanno da parte di tuo marito Walter, e allora ti vogliamo dedicare questa canzone perché secondo me ci sta bene, eh? Non vivo più senza te. Viaggio Antonacci.

0: Senti questa canzone di Biagio Antonacci e subito la tua mente e il tuo cervello si trasferisce in Salento. Che bello, che bello. Magari andare da quelle parti, il mare è splendido, devo dire. Dovremmo fare una serie di latte e miele anche lì, direttamente, dove poter trasmettere magari durante l'estate, perché durante l'inverno anche no. Durante l'estate sicuramente sarebbe una gran bella cosa andare in onda alle 6 del mattino da qualche parte in Salento, tipo Torre Lapillo, questa frazione di Porto Cesario. Anzi, salutiamo tutti gli amici pugliesi che sappiamo che sono tantissimi all'ascolto. Prima non siamo riusciti a fare la telefonata, adesso arrivano i compleanni, però ragazzi non ce la facciamo. Salutiamo anche Elena che oggi festeggia 35 anni. Se volete festeggiare un compleanno o qualcosa di particolare, prenotatevi al 335-787-1910. Intanto ricordo quello che è il nostro quizzone a colazione, ha una coda che non si muove mai ed è amica della musica. Cos'è? Tra poco lo scopriremo.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Latte e miele.

0: sono matta.
1: Dito nella piaga con Che fastidio qui su Latte e Miele, del momento della soluzione del quizzone a colazione. Ha una coda che non si muove mai ed è amica della musica. Che cos'è? Sono tanti gli amici che hanno risposto. Facciamo, ascoltiamo la raffica di messaggi. Pronto?
2: Per noi due è il pianoforte la risposta. A coda.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Ma dite il vostro nome.
3: Buongiorno, sono Fabio.
1: Buongiorno.
3: La risposta all'indovinello di questa mattina è la coda del pianoforte. Pianoforte a coda.
1: Grande Fabio.
4: Buongiorno, Latte e Miele, sono Buongiorno. Roberto da Verona. Per me è il pianoforte.
1: Il pianoforte, potrebbe essere il pianoforte? È il pianoforte, non potrebbe. Era abbastanza semplice. L'unico che non indovina mai il nostro quizzone a colazione è il tenente. Non sappiamo come mai, proprio non ce la fa, non ce la fa. Comunque ha una coda che non si muove mai ed è amica della musica. Che cos'è il pianoforte a coda? Questa era la nostra soluzione. Domani replicheremo intorno alle 7:15 del mattino, lanceremo il nostro quizzone.

Enrico Ruggeri qui su Latte e Miele. Buongiorno ragazzi, siamo quasi arrivati alla fine di Colazione da Zanni. Vi ricordo di ascoltarci sempre anche dall'estero, visto che sono in molti e già lo fanno attraverso il nostro sito lattemiele.com, ma anche dalla nostra app ufficiale Latte e Miele, che potete scaricare gratuitamente da qualsiasi store.

0: 7:58.
1: E siamo arrivati alla fine anche di questa prima puntata della settimana di colazione da Zanni. Grazie al signor tenente che si è occupato della parte tecnica. È arrivato anche Francesco Bianco.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, caro. Passato bene il weekend?
2: Bene. Sì, ho lavorato.
1: Lavorato,
2: però
1: vabbè,
2: ho lavorato
1: dai.
2: In un posto molto bello sul Monte Argentario.
1: Ah, vabbè, allora.
2: C'era anche, si poteva fare il bagno anche. Era
1: che figata.
2: Solo che da Milano praticamente è un viaggio tipo andare alle Filippine, uguale. Nel senso che è abbastanza scomodo da raggiungere perché c'è un lungo pezzo senza autostrada. Comunque è andata.
1: È andata, va bene. Noi andiamo, ti lasciamo il posto, wake up tra poco, ma prima
2: c'è Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Buona nuova settimana con le stelle di Latte Miele, lunedì 5 ottobre. Ariete, finalmente si riparte, luna favorevole. Credo che qualche ariete abbia vissuto un weekend sottotono. C'è voglia di tornare in gioco dopo mesi impegnativi, magari con un nuovo ruolo, un nuovo progetto, un nuovo programma. Come ripeto da un po', c'è chi deve sostituire una persona oppure in questo periodo farà le stesse cose, ma in una condizione diversa. L'amore bussa alla porta. Toro, giornata delicata nei rapporti, soprattutto se c'è stata una perdita di fiducia. Poi devo dire che dal punto di vista psicofisico c'è tanta stanchezza, forse bisogna fermarsi un attimo, curare le proprie iniziative, magari anche il proprio organismo. Leone, Scorpione e Acquario, segni con cui bisogna essere un po' cauti. Gemelli, lunedì e martedì sono giornate da sfruttare per idee, contatti e decisioni. E poi da mercoledì invece si registra un piccolo dubbio, un piccolo calo, quindi meglio sfruttare ora tutte le buone intuizioni. In amore bisogna combattere la monotonia, lo dico alle coppie di lunga data, ma anche a chi da poco ha iniziato un rapporto che magari non sembra così stimolante. Cancro, fase positiva per progetti, lavoro e sentimenti, possibilità di dimostrare a chi ti aveva sottovalutato quanto vali. E poi non escludo nuove opportunità anche per quanto riguarda l'amore. Il Leone ha una giornata intensa, piena di energia che serve perché c'è chi è stato male, c'è chi deve recuperare, c'è chi si è sentito privato della propria libertà a livello morale, psicologico, fisico. Non hai potuto fare tutto quello che avresti voluto. Questioni personali, pratiche da gestire con calma. Vergine, creatività e intelligenza sono da sempre i tuoi punti forti. Poi mercoledì e giovedì la luna sarà nel segno, quindi la parte centrale di questa settimana è interessante per incontri e iniziative. Il cambiamento attuale prepara nuove prospettive per il 2027, quindi non bisogna avere paura di cambiare stile di vita. Bilancia, decisamente meglio del weekend questo inizio di settimana, torna la voglia di agire e organizzare. Poi 10-11 ottobre, indico subito queste giornate molto importanti per gli incontri e le iniziative. Scorpione, sentimenti intensi, grande sensibilità ma anche nervosismo, questioni economiche ancora da sistemare, magari che hanno promesso un rimborso che non è arrivato. Se ci sono delle questioni anche di tipo legale, ottobre e novembre saranno mesi che porteranno delle soluzioni. Oggi però con la luna dissonante, se un confronto si accende, meglio farsi scivolare le cose addosso. Sagittario, lunedì, martedì, giornate favorevoli per decisioni, rapporti, cambiamenti e anche intuizioni. In amore invece poche emozioni nuove. Come dicevo qualche giorno fa, il Sagittario vuole vivere anche a livello sentimentale l'effetto wow che probabilmente adesso non c'è. Capricorno, si torna all'azione dopo il rallentamento del weekend, che mi auguro sia stato speso per ritrovare un po' di serenità. Mercurio e Venere favoriscono lavoro e sentimenti. 7-8 ottobre indico subito queste giornate come positive per gli incontri. L'Acquario deve stare attento ai rapporti. In questo periodo c'è chi si sente ignorato, interpreta negativamente il comportamento degli altri. Meglio non reagire sull'onda del momento. Il weekend successivo appare più favorevole, quindi oggi, domani, calma. Pensiamo a quello che c'è da fare tra sabato e domenica. Pesci, fase di ripartenza dopo un weekend abbastanza interessante, possibilità di puntare a nuovi risultati. In amore il periodo è intrigante, dal 12 ottobre ancora di più. Intanto in questi giorni esci, conosci persone. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui

0: Paparazzi Cesare Cremonini, partiamo così in questo lunedì 5 ottobre. Buongiorno da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli, c'è la sigla, poi partiamo.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.

0: Giornata interlocutoria questa per le notizie, non ce n'è una di grande apertura. Ho visto che i giornali stanno parlando molto della intervista della Tufanin ai genitori di Chiara Poggi. Inutile parlarne, basta guardare, no? Ci sono i canali ormai su internet, volete rivedere l'intervista, potete andare sul sito di Verissimo, volete guardare sui social, quindi è assolutamente inutile parlarne. Se vi interessa basta ascoltarla, è un punto di vista estremamente interessante, quello della famiglia Poggi. E poi tutte le altre notizie, si parla molto di Russia e Ucraina, sapete che Putin vuole far finire la guerra però a suon di missili, e quindi sta avvertendo anche tutti, come dire, gli operatori internazionali a lasciare Kiev e tutta l'Ucraina, perché tra poco, in questi giorni, insomma, la campagna militare diventerà pesantissima. Dal canto suo Zelensky annuncia che tra poco avranno un missile capace di raggiungere Mosca.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
3: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
3: E di interessi?
2: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: L'hai vista?
7: No, è così cambiata.
6: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
7: Di che stai parlando?
6: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
8: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone. 3 giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Milone, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal comune di Montemilone e dalla Proloco Pino Sassi. Non mancate! Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Keracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: E ci sei adesso tu.
2: Latte Miense.
1: Adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
2: Latte Miele.
1: Che adesso tutto ciò che avremo.
0: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

0: C'è Safe con Parlar d'amore qui su Radio Latte e Miele. Allora cerchiamo di capire anche cos'è questa protesta delle chiavi. Avete visto in Spagna cosa è successo? Centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza in più di 50 città per difendere il diritto alla casa e chiedere uno sciopero generale. Il simbolo della mobilitazione appunto è diventato il gesto di agitare le chiavi di casa, per questo che si utilizzano, perché si protesta contro la mancata approvazione di questa legge sulla casa. Le proteste sono riprese all'indomani infatti della bocciatura in Parlamento di due decreti contro la crisi abitativa promossi dal governo socialista di Pedro Sanchez. I decreti erano stati concepiti per proteggere gli affittuari e contenere la speculazione immobiliare, ma sono stati affondati dall'opposizione. E le manifestazioni sono state per lo più pacifiche, tranne che a Valencia ci sono stati scontri pesanti. C'è un casino un po', perché c'è anche destra e sinistra, no? Queste fazioni che si fronteggiano, che possono diventare particolarmente violenti. Una situazione simile si sta verificando anche in Francia, ne abbiamo parlato anche qui, con scontri molto violenti. Lì sono gli studenti che addirittura hanno cosparso di benzina un preside, per fortuna poi non gli hanno dato fuoco, meno male. Però la situazione in Europa sta diventando particolarmente tesa, anche in Italia, perché in Calabria e in Sicilia ci sono diverse manifestazioni di cui tra poco parleremo.
1: Wake up su Radio Latte Miele.

0: La nuova di Pierci sul filo qui su Radio Latte Miele. Allora, vi dicevo delle manifestazioni in Calabria e in Sicilia, è in corso un'ondata di forti manifestazioni e blocchi stradali portati avanti da agricoltori, pescatori e autotrasportatori. La protesta, che è iniziata a fine settembre, è scoppiata a causa dell'impennata dei prezzi del carburante, soprattutto il caro gasolio. Beh, tra l'altro oggi scade lo sconto sul diesel, quello voluto dal governo. I manifestanti lamentano l'impossibilità di proseguire l'attività economica a queste condizioni. Ci sono dei blocchi in Sicilia, nella zona di Bolognetta, siamo sulla Palermo Agrigento, poi anche sulla Gela a Catania è attivo un sit-in permanente sulla statale 117 bis all'altezza di Ponte Olivo, con forti contestazioni da parte dei lavoratori dell'area di Gela. In Calabria blocchi stradali e presidi soprattutto sulla statale 106, poi a Catanzaro ci sono delle manifestazioni di autotrasportatori, a Cosenza si sono verificate tensioni e cortei in centro contro il carovita. Le regioni stanno cercando di mettere una pezza, ma certo la situazione è particolarmente complicata. Anche in Basilicata gli agricoltori sono sul piede di guerra, perché praticamente ormai a loro non conviene quasi più essere coltivatori.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.

0: Willy Peyote.
1: Scrivano
0: live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote.
1: Dovresti andare a lavorare, non farti mancare l'aria nelle piazze.
0: Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
1: Grazie, ma no, grazie.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire...

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: L'hai vista?
2: No, è così cambiata.
1: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
2: Di chi stai parlando?
1: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
3: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
4: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: Quando torniamo qui su Radio Latte e Miele cerchiamo di capire qual è la situazione economica degli italiani. Prima vi lascio a Lucio Dalla con Futura, poi c'è Vasco Rossi con Senza Parole. A tra poco.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Senza parole, eccolo Vasco Rossi qui su Radio Latte e Miele. Allora, parliamo di economia italiana, anche di inflazione, che sapete essere l'aumento generalizzato e continuativo del livello medio dei prezzi di beni e servizi in un dato periodo di tempo. Praticamente l'aumento tendenzialmente dei prezzi in un piccolo lasso di tempo. Naturalmente in questo periodo con i carburanti così alti è normale che aumenti tutto, perché le merci vanno trasportate, vanno anche prodotte, quindi è normale che costino di più, anche se è molto negativo per l'economia italiana. Ma si è visto che qual è il problema italiano? Che ci sono un sacco di risparmi nelle banche, ma risparmi che rimangono lì, che non vengono investiti. E pensate che in 30 anni l'inflazione ha bruciato 74 miliardi di euro di potere d'acquisto. In pratica, se avete lasciato 100.000 euro sul conto corrente della vostra banca, alla fine, dopo 20 anni, ne avete 30.000 in meno. Naturalmente, se avete 10.000 saranno 3.000, ma sono tantissimi. È il 30%, il 30% in 20 anni è davvero tanto. Quindi bisogna trovare una strategia per utilizzarli. Un po' dipende anche dalla gestione bancaria, perché sapete che i conti correnti continuano a aumentare di costo, sono cresciuti dell'11% negli ultimi 6 anni, nei conti tradizionali, conti online addirittura del 40%. Quindi la cosa migliore sarebbe investirli, ma ci fidiamo? No.
1: Wake up

0: La Giorgia con Vivi davvero qui su Radio Latemiene, che sabato ha chiuso il suo tour con 15.000 paganti all'Unipol di Milano. C'erano un sacco di ospiti, Irama, e poi c'era Annalisa, e poi c'era Emma, insomma un sacco di amici artisti suoi. Poi ha fatto le solite battute con il pubblico. Devo dire che è una eccellente stagione questa per Giorgia, che negli ultimi anni si è ripresa lo scettro di regina della canzone italiana. Allora, parliamo anche del tempo. Perché? Perché cambia il tempo. Avete visto già le temperature, specialmente la mattina e la sera, sono molto diverse, anche se di giorno si raggiungono ancora temperature molto molto importanti, ma dovrebbe arrivare già mercoledì, già tra la notte tra martedì e mercoledì, una perturbazione atlantica. Arriverà da nord-ovest, quindi entrerà dalla Valle d'Aosta, dal Piemonte e dalla Liguria. Dovrebbe portare piogge non intensissime, ma piogge tipicamente autunnali. Poi la notte di mercoledì, come dire, il maltempo si estende anche alle regioni tirreniche del centro Italia. Lì ci potrebbero essere invece temporali importanti, perché le temperature alte di questi giorni, arriverà l'aria fresca, portano appunto questi temporali che saranno anche forti in Liguria, in Toscana, nel Lazio, nel nord della Campania. Potrebbe piovere anche sulle Alpi e naturalmente nel nord-est, dove piove spesso, e in Friuli Venezia Giulia.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Spot. Un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa. Da 50 anni la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
9: L'hai vista?
10: No, è così cambiata.
9: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
10: Di che stai parlando?
9: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
11: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
12: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
13: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
14: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
15: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: Balla per me, Tiziano Ferro insieme a Jovanotti qui su Radio Latte Miele. Andiamo in Brasile perché si è votato al primo turno delle elezioni presidenziali, nessun candidato è andato oltre il 50% dei voti e quindi si va al ballottaggio tra i due più votati, il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, che è di sinistra, e il candidato di estrema destra Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, che sta scontando una condanna di 27 anni per aver tentato di organizzare un colpo di Stato nel 2022. Il ballottaggio è previsto per domenica 25 ottobre, vedremo insomma quello che succederà, perché Bolsonaro, nonostante abbia il padre condannato per colpo di Stato, è stato votato al 47% degli aventi diritto o di chi è andato a votare, invece Lula si è fermato al 45%, però sapete che quando c'è come dire poi il ballottaggio tra due persone si riparte da zero, quindi vedremo il prossimo 25 ottobre chi diventerà presidente del Brasile. Non è un dettaglio neanche per la politica mondiale, perché il Brasile è un paese enorme innanzitutto, e come sapete l'America Latina non sta vivendo un buon rapporto con Donald Trump, che invece è molto amico di Bolsonaro.
1: Latte Miele Wake Up.

0: 9 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La dedica di Ernia. Partiamo così in questa seconda ora insieme su Radio La Temiene. Buon lunedì 5 ottobre da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli. Ci sono molte notizie. Sta parlando in questi minuti Pedro Sanchez, il primo ministro spagnolo. Forse annuncia le elezioni anticipate. Parlavamo prima delle manifestazioni imponenti con le chiavi in mano per la crisi della casa. Crisi della casa che sta preoccupando anche il governo italiano, perché si stanno studiando degli aiuti. Pensate che in un solo anno ci sono stati 40.000 provvedimenti di sfratto. Ricorderete, negli anni 60-70 la DC costruì interi quartieri, no, per cercare di dare una casa agli italiani, che magari quelli più in difficoltà, mentre ora siamo più indietro. Vedremo insomma quello che succede, vedremo anche le manovre per la legge di bilancio, soprattutto per questi 8 miliardi di euro tolti alla difesa e messi sull'energia. Capiremo come Giorgia Meloni è riuscita a convincere il ministro della difesa Guido Crosetto. E poi ancora ci sono nuove regole per i passeggeri che prendono un aereo, ne vedremo anche quello. E poi il sospetto caso di peste in Siberia con 200 persone sotto osservazione.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
10: L'hai vista?
11: No, è così cambiata.
10: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
11: Di che stai parlando?
10: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
12: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
13: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto!
14: No, ho solo smesso di accontentarmi.
13: Parli dell'arredamento?
14: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
13: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
14: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
13: Allora non è solo arredamento.
14: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
13: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
15: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
13: Sì, ma attento a non graffiarla.
15: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
16: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
17: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
18: Per un'ora d'amore venderei anche il cuore. latte e miele.
19: Si può scivolare, se così si può dire, questione di cuore.
18: Latte e miele.
20: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
21: Radio Latte e Miele.
18: La tua musica italiana.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è con la Laura Pausini qui su Latte e Miele. Pausini che ha fatto partire la tournée europea dopo i trionfi in America Latina, perché c'è la tournée mondiale ovviamente, da Mantova sono partiti e domani sera e anche dopo domani sera sarà invece a Milano all'Unipol Forum, poi Torino e poi tante altre date in tutta Europa. Allora, oggi scade lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili e che potrebbe portare a rialzi delle stime del diesel. In base allo studio del Codacons, il prezzo medio della benzina è diminuito in 7 giorni di 11 centesimi di euro, mentre quello del gasolio è sceso di 13,3 centesimi. Prezzi ancora però troppo alti secondo chi ci lavora con il diesel. Sapete, ne parlavamo prima delle manifestazioni che sono in corso in Calabria e in Sicilia, anche in Basilicata. Gli agricoltori sono sul piede di guerra per la situazione. Vedremo se il governo riuscirà, insomma, a porre rimedio a questa situazione che è davvero pesante.
1: Wake up su Radio Latte Miele.

0: Nuvole, Bossa in blu, Tiro Mancino insieme a Simona Molinari qui su Radio Latte e Miele. Bossa vuol dire stile in brasiliano, in portoghese. Tra l'altro abbiamo già parlato delle elezioni in Brasile, dove il figlio di Bolsonaro guida con 47%, le elezioni presidenziali 45% per Lula, si vota il 25 ottobre per il ballottaggio. Stavo guardando queste magnifiche immagini di Djokovic, che veramente è eterno, ha battuto all'ATP di Pechino Zverev e vola in semifinale, facendo anche un po' un favore al nostro Jannik Sinner, perché sapete che Zverev è ormai diretto al primo posto della classifica. Ancora no, però il fatto che il ginocchio del nostro tennista non funzioni come dovrebbe preoccupa un po' tutti, perché è assente Jannik Sinner dai campi da 84 giorni dalla vittoria a Wimbledon, dopo aver rinunciato al torneo di Pechino. Il tennista sta ufficialmente rinunciando anche a quello di Shanghai, senza specificare i dettagli sulle sue condizioni. Ci sono dubbi sul suo rientro in questi mesi, molto probabilmente tornerà solo nel 2027.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
5: Tra poco, quando torniamo qui sulla Temiale, parleremo del fatto che il 10% più ricco degli italiani possiede il 60% del patrimonio complessivo. Prima vi lascio a Gianni Morandi con Non son degno di te, poi Pino Daniele con Ma che

0: Ma che ho? Eccolo Pino Daniele qui su Radio Latte e Miele. La maggior parte degli italiani non ha niente, perché è uscita la notizia che il 10% più ricco del paese possiede più del 60% del patrimonio complessivo dell'Italia, mentre il 50% più povero può contare solo sul 7,29% della ricchezza totale. La differenza tra le fasce di popolazione si fa anno dopo anno più ampio anche nella vita reale, al di là delle scelte di investimento. Il peso della ricchezza delle famiglie italiane sul totale dell'area euro è sceso dal 21,7 al 16,5 negli ultimi 10 anni. Un'imposta progressiva sui grandissimi patrimoni potrebbe generare 68,7 miliardi, quasi il 3% del prodotto interno lordo, ma tutti ne hanno paura.
1: Wake up

0: Luca Carboni con Mare Mare qui su Radio Latte e Miele. Tra l'altro questo fine settimana forse è stato l'ultimo di mare vero. Io ero in Toscana e ho visto tanta gente fare ancora il bagno in le spiagge piene di italiani e stranieri anche che ancora fanno il bagno. Allora, hanno approvato il nuovo regolamento europeo per i voli aerei, per i passeggeri naturalmente. Sarà in vigore però dal 23 ottobre dell'anno prossimo, quindi avremo un anno per abituarci. Allora, la borsa personale è gratuita in cabina se entro le dimensioni 40x30x15 o posizionabile comunque sotto il sedile. Consentiti cibi e bevande adeguati. Può essere a pagamento invece il trolley da cappelliera, cioè la valigia, quella a mano, in pratica quella, la valigetta. Sapete che trolley in realtà in inglese significa carrello, però noi lo utilizziamo in questo modo, non si sa per quale motivo. La tariffa base mostrata in fase di prenotazione dovrà includerlo di default, quindi non ti possono dire che costa 63 euro il volo tra Milano e Roma e poi dirti però c'è 25 euro per il trolley. No, te lo devono mettere direttamente nel biglietto. Carta d'imbarco e nomi, consentita la carta cartacea o via email, senza obbligo di app account. Sapete che alcune compagnie ci hanno obbligato in questi anni ad avere, invece adesso non è più assolutamente obbligatorio. Per quanto riguarda il ritardo all'arrivo superiore a 3 ore o cancellazione senza preavviso di 14 giorni, spettano 250 euro per le tratte fino ai 1500 km, 400 oltre i 1500 km o 600 per le tratte lunghe.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bra.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io, anche.
7: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
10: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
11: Spot. Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni. 3 giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Miloni, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal comune di Monte Miloni e dalla Proloco Pino Sassi. Non mancate!
12: L'hai vista?
13: No, è così cambiata.
12: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
13: Di che stai parlando?
12: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
14: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
14: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
15: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
16: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Un'emozione per sempre, Eros Ramazzotti qui su Radio Latte Miele. Chissà se era emozionato a vedere sua figlia Aurora vincere la prima puntata di Ballando con le Stelle. Sapete che è una dei partecipanti. Allora, parliamo di Spagna. Ne parlavamo prima parlando delle manifestazioni delle chiavi di casa. Sapete che c'era il rischio di andare ad elezioni anticipate, rischio confermato perché ha parlato poco fa il premier spagnolo Pedro Sanchez annunciando elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre. Sebbene i sondaggi attuali diano la destra in vantaggio, il forte consenso popolare sulla limitazione dei prezzi degli affitti, che era voluto proprio dal governo Sanchez, potrebbe riaprire i giochi politici. Quindi si gioca l'all-in, come dicono quelli che giocano a poker, soprattutto online. In pratica questa legge era molto amata dagli spagnoli, tanto che sono scesi in piazza a decine di migliaia dopo che l'opposizione l'ha fatta bocciare. Quindi questo potrebbe riaprire i giochi. Si vota a brevissimo, perché il prossimo 29 novembre si voterà per eleggere il nuovo primo ministro o confermare invece Pedro Sanchez.
1: Latte Miele, wake up!

0: 10 in punto.
1: È lunedì 5 ottobre, buongiorno da Francesco Bianco e Natalia Scalatelli, c'è Paolo Fox e arriviamo.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Buona nuova settimana con le stelle di Latte Miele, lunedì 5 ottobre. Ariete, finalmente si riparte, luna favorevole. Credo che qualche ariete abbia vissuto un weekend sottotono. C'è voglia di tornare in gioco dopo mesi impegnativi, magari con un nuovo ruolo, un nuovo progetto, un nuovo programma. Come ripeto da un po', c'è chi deve sostituire una persona, oppure in questo periodo farà le stesse cose, ma in una condizione diversa. L'amore bussa alla porta. Toro, giornata delicata nei rapporti, soprattutto se c'è stata una perdita di fiducia. Poi devo dire che dal punto di vista psicofisico c'è tanta stanchezza, forse bisogna fermarsi un attimo, curare le proprie iniziative, magari anche il proprio organismo. Leone, Scorpione e Acquario, segni con cui bisogna essere un po' cauti. Gemelli, lunedì e martedì sono giornate da sfruttare per idee, contatti e decisioni. E poi da mercoledì invece si registra un piccolo dubbio, un piccolo calo, quindi meglio sfruttare ora tutte le buone intuizioni. In amore bisogna combattere la monotonia, lo dico alle coppie di lunga data, ma anche a chi da poco ha iniziato un rapporto che magari non sembra così stimolante. Cancro, fase positiva per progetti, lavoro e sentimenti, possibilità di dimostrare a chi ti aveva sottovalutato quanto vali. E poi non escludo nuove opportunità anche per quanto riguarda l'amore. Il Leone ha una giornata intensa, piena di energia che serve perché c'è chi è stato male, c'è chi deve recuperare, c'è chi si è sentito privato della propria libertà a livello morale, psicologico, fisico. Non hai potuto fare tutto quello che avresti voluto. Questioni personali, pratiche da gestire con calma. Vergine, creatività e intelligenza sono da sempre i tuoi punti forti. Poi mercoledì e giovedì la luna sarà nel segno, quindi la parte centrale di questa settimana è interessante per incontri e iniziative. Il cambiamento attuale prepara nuove prospettive per il 2027, quindi non bisogna avere paura di cambiare stile di vita. Bilancia, decisamente meglio del weekend questo inizio di settimana, torna la voglia di agire e organizzare. Poi 10-11 ottobre, indico subito queste giornate molto importanti per gli incontri e le iniziative. Scorpione, sentimenti intensi, grande sensibilità ma anche nervosismo, questioni economiche ancora da sistemare, magari ti hanno promesso un rimborso che non è arrivato. Se ci sono delle questioni anche di tipo legale, ottobre e novembre saranno mesi che porteranno delle soluzioni. Oggi però con la luna dissonante, se un confronto si accende, meglio farsi scivolare le cose addosso. Sagittario, lunedì, martedì, giornate favorevoli per decisioni, rapporti, cambiamenti e anche intuizioni. In amore invece poche emozioni nuove. Come dicevo qualche giorno fa, il Sagittario vuole vivere anche a livello sentimentale l'effetto wow che probabilmente adesso non c'è. Capricorno, si torna all'azione dopo il rallentamento del weekend, che mi auguro sia stato speso per ritrovare un po' di serenità. Mercurio e Venere favoriscono lavoro e sentimenti. 7-8 ottobre indico subito queste giornate come positive per gli incontri. L'Acquario deve stare attento ai rapporti. In questo periodo c'è chi si sente ignorato, interpreta negativamente il comportamento degli altri. Meglio non reagire sull'onda del momento. Il weekend successivo appare più favorevole, quindi oggi, domani, calma, pensiamo a quello che c'è da fare tra sabato e domenica. Pesci, fase di ripartenza dopo weekend abbastanza interessante, possibilità di puntare a nuovi risultati. In amore il periodo è intrigante, dal 12 ottobre ancora di più. Intanto in questi giorni esci, conosci persone. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele iOS o Android.

0: lassù.
1: Il meraviglioso errore di Gianna Nannini questa mattina su Radio Latte e Miele. Allora, addio alle case fantasma. L'Agenzia delle Entrate sta inviando, o ha già inviato, circa 20.000 lettere di conformità ai proprietari di immobili non dichiarati al catasto, scovate grazie all'intelligenza artificiale e alle ultime tecnologie che incrociano foto aeree fatte con i droni e mappe catastali. Lo scopo è uno: portare i contribuenti a dichiarare l'esistenza di fabbricati non presenti nei registri. Attenzione, soprattutto in campagna, no? Con la GN, non sto dicendo campagna la regione, ma come dire, lì è più facile nascondere delle costruzioni. Magari uno ha un terreno, ha costruito qualcosa all'interno di questo terreno, vi hanno sgamato. A finire nel mirino del fisco non sono soltanto le variazioni minori, ma anche case vere e proprie. Attenzione, perché dovete pagare immediatamente la multa, se no dovete subire anche un processo. Fondamentale per scovare le anomalie è stata la fotointerpretazione delle cosiddette ortofoto. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria indagano sulla cartografia catastale sovrapposta alle immagini aeree, quindi vedono la differenza. Se c'è differenza, vi scrivono.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Spot, l'hai vista?
12: No, è così cambiata.
11: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
12: Di che stai parlando?
11: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
13: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
14: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
15: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
14: Sì, ma attento a non graffiarla.
15: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
16: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
17: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
18: Quando l'amore cerca la

0: e Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Latte miele.
2: Di notte specialmente, di notte lentamente, di notte.
1: Latte miele.
3: La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e vivono.
0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

0: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio qui su Radio Latte e Miele. Allora, prezzi dei pomodori veramente che, come direbbe Barbara D'Urso, shock, perché 5,80 euro al chilo all'ingrosso per effetto del clima e dei costi di produzione. Il caldo estremo estivo ha ridotto le produzioni facendo raddoppiare i listini all'ingrosso, fiammata prolungata anche per il caffè. Il caso del vino, prezzi in calo che non rilanciano i consumi, quindi l'unico prodotto che cala è il vino, ma non lo stiamo bevendo più come è un tempo. I pomodori a 5,80 è tantissimo, perché stiamo parlando di 5,80 euro al chilo all'ingrosso, quindi potete immaginare cosa succederà nei supermercati e anche nei fruttivendoli, che generalmente hanno spesso già dei prezzi, almeno nelle città hanno prezzi già importanti, no? Un'insalata o una pasta asciutta classica rischia di diventare davvero carissima. Tra l'altro, con i pomodori si fa la salsa, che è un altro dei prodotti italiani d'eccellenza che consumiamo in tutte le case a tonnellate ogni anno. Certo, questi prezzi potrebbero modificare addirittura le abitudini alimentari degli italiani.
1: Wake up su Radio Latte Miele.

0: romantica.
1: Il disco Latemia di questa settimana è Kintsugi di Elisa su Radio Latemia, che ha rotto il silenzio. Sapete che il settimanale Chi ha parlato della separazione dal padre anche dei suoi due figli, col quale collabora anche professionalmente da molti anni. Non ha detto nulla, ma ha detto: in questi giorni difficili tanti di voi mi sono stati vicini, e quindi ringraziava per l'affetto, confermando quindi di fatto questa notizia. Allora, si sta parlando moltissimo su tutti i giornali del mondo di questo caso di peste polmonare nella regione di Irkutsk. Siamo quindi nella Siberia orientale, quindi molto lontana, ma voi dite pure la Cina era lontana quando è scoppiato Covid. Comunque, praticamente cosa è successo? Questa ricercatrice, una tecnica di laboratorio di 28 anni, Daria Shipilova, lavorava in questo ambulatorio dove si cercano le cure contro la peste polmonare. Si è rotto un campioncino e si è ammalata. Se ne sono accorti dopo e quindi lei ha perso la vita. È una malattia molto contagiosa, e poi ci fa evocare la peste. Chi ha fatto, chi ha letto I Promessi Sposi già è terrorizzato, che ha fatto un po' di storia uguale. Allora, se trattata immediatamente, cioè nelle prime 24 ore, la peste ormai si cura con un antibiotico, ma il problema è che va sgamata subito, come si dice, perché altrimenti le conseguenze sono pesantissime. Al momento ci sono 400 persone in isolamento, cioè tutte le persone che erano in questo laboratorio. Il Ministero della Salute russa però non conferma.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Spot. Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
8: No, ho solo smesso di accontentarmi.
7: Parli dell'arredamento?
8: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
7: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
8: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
7: Allora non è solo arredamento.
8: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
9: L'hai vista?
10: No, è così cambiata.
9: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
10: Di che stai parlando?
9: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
11: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
12: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
13: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Freschezza, qualità e

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo

0: oltre ogni immaginazione.
1: Tra poco, quando torniamo, festeggeremo un clamoroso compleanno. Ora vi lascio ad Adriano Celentano con Il tempo se ne va, quindi perfetta. E poi c'è Raff con Un grande salto, altra canzone perfetta.

0: grande salto, c'è Raff qui su Radio Latte Miele, c'è anche Matilde Brizzi che compie gli anni oggi, un grande salto tra l'altro.
1: Sì, tondi.
0: Perché tondi, 50, portati molto bene, devo dire, io più di 40 non gli darei.
1: Sono nata nel 76.
0: Nel 76.
1: Sì, 5 ottobre 76.
0: Allora, 30 anni che sì. Inizia, come dire, l'era dell'età adulta. A 30 anni.
1: È iniziata solo oggi?
0: Tra 30 secondo me inizia.
1: Adoro.
0: Fino a 29 uno. Fino a 29 uno fa un po', no? Sperimenta. Sperimenta anche dopo. Però 30 secondo me comincia a essere quell'età in cui magari ti chiedi cosa vuoi fare, cosa vuoi essere.
1: Nella vita.
0: Devo dire che per me sono stata in un'età, dai 30 ai 40 è magnifica, devo dirti la verità, un'invidia pazzesca di te.
1: Ok.
0: Ma è stato un compleanno importante perché 30 anni io davvero considero l'ingresso nel mondo degli adulti, quindi è difficile. Dire che c'è Angela da Padova che ti fa gli auguri, credo che sia tu. Buongiorno principessa, non posso essere io perché io sono principesso, non sono principessa,
1: certo,
0: solo
1: no, allora
0: è da questo che l'ho capito. E dice che ti fa gli auguri, insomma, puoi leggere il messaggio perché è molto carino, visto che sono arrivati fiori, regali, qui proprio una diva
1: troppo.
0: Radio. Intanto Natalia vi augura uno spumeggiante lunedì 5 ottobre, fate i bravi e non fattivi leggere in cronaca.
1: Io arrivo anche oggi con la perla che apparecchia
0: certo.
1: Le nostre ore insieme.
0: È il tuo compleanno.
1: Devi capire te chi l'ha detta, no? Perché l'almanacco ci dice che per esempio è nata Kate Winslet oggi nel 75, quindi un anno prima di me.
0: Esatto.
1: Poi è nata Denis Diderot, quindi uno dei grandi enciclopedisti,
0: certo,
1: degli illuministi, bla bla bla, nel 1976.
0: Poi un nome così bello, Diderot, chi non vorrebbe chiamarsi Diderot?
1: E poi me medesima,
0: esatto,
1: nel 90.
0: Devo capire se sei tu Winslet o Diderot.
1: In base alla perla, che la massima di uno di quelli dell'almanacco.

0: Ecco.
1: Vado, eh. Ah, vabbè, è partita la sigla, sì, di Caffè Cristiano. Sì. Ah, già, dopo la mettiamo dopo, Nati.
2: Vai.
1: Me la suono e me la canto dal 1996.
2: Sei tu. Facile. Assolutamente facile.
1: Non l'ha scritta questa.
2: Però c'è una canzone con il mio cognome adesso, vedi?
1: In bianco e nero, Principesso Consoli.
2: Esatto. Tra l'altro Carmen Consoli è una delle mie autrici preferite ever. Ciao.
1: Ciao, Fran.

0: Bianco e Nero, Carmen Consoli, dal 2000, tondo tondo su Radio La Semiale, lunedì 5 ottobre. Io partirei dalla perla di oggi, anzi che ci ha scritto in questo bigliettino di auguri di compleanno Taxi Driver. Mati, lo sai come si chiamano le natiche, diciamo così proprio, volgari, le natiche degli eschimesi? Punti interrogativi. I glutei.
1: Caffè e cliché.
2: Caffè e cliché.
1: Caffè e cliché.
0: Grazie, grazie Taxi Driver, io ti voglio bene, è bellissimo perché tanti ti dicono quando studi la storia della radio che le prime community, ben prima dei social, sono nate così, sono nate da queste relazioni a distanza di persone che si fanno compagnia anche nei giorni un pochino più speciali, lo ammetto, lo considero un giorno speciale oggi, cercherò di non essere troppo egocentrica ma in realtà lo sono. E poi dai, cioè sono 30, quante volte li fai 30? Due o tre volte forse, se va tutto bene a 120, forse, non me lo auguro. Quindi innanzitutto vorrei fare gli auguri di compleanno alla Cetti da Palermo, una nostra grandissima ascoltatrice assidua che un giorno mi disse che faceva gli auguri, sì, che faceva il compleanno anche lei il 5 ottobre. Poi saluto l'Angela da Padova. Buongiorno principessa, visto che ho rotto abbastanza volevo essere la prima a farti gli auguri di buon compleanno. Auguri, solo cose belle, solo ciò che desideri di più, sempre Monella rimani anche con un anno in più. Ed è questo quello che vorrei chiedere a voi questa mattina. Non gli auguri di compleanno, quello fate quello che volete, anzi tanti auguri se anche voi siete nati oggi. Ma quali sono i vostri trucchi per essere felici nella vita? Per esempio, come si possono affrontare questi 30 anni? Come l'avete affrontati? Come sono stati per voi? Va bene? I vostri segreti, ok? Io vi riempio di perle da 3 anni ormai, perle ispirazionali. Oggi tocca a voi 335-787-1910. Parto con il consiglio di un altro ascoltatore, Carlo Piccolo, che saluto e abbraccio. Il segreto è vedere tutto come fosse sempre la prima volta.
3: Quando ci fa

0: fresco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Spot, l'hai vista?
4: No, è così cambiata.
3: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
4: Di chi stai parlando?
3: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
5: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: Un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni, la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
7: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
8: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
9: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: con Bellissima, siete su Radio Latte e Miele, lunedì 5 ottobre. Voglio ringraziare anche la Nati perché è venuta a farmi regia nel giorno del mio compleanno. In genere il lunedì tu non sei con noi.
1: Tendenzialmente no,
0: sono turnazioni diverse, ma oggi è venuta perché dai, è la mia regista preferita. Anch'io ti ho fatto un regalo, cara Natalia.
1: Ah sì?
0: Perché ho portato qualcosa che ci ha ispirato tu con le chiacchiere dello scorso venerdì.
1: Ah.
0: Oggi è lunedì e per te il lunedì è maschio o femmina?
1: Il lunedì è femmina.
0: Ecco, questo è quello di cui parliamo, ok? Dici tutta la tua settimana, lunedì femmina?
1: Allora, martedì maschio.
0: Sì.
1: Il mercoledì un po' di qua, un po' di là. Dipende dal giorno.
0: Non è binario il mercoledì.
1: No, dipende anche forse in associazione che numero è del mese.
0: Pensa te. Ok.
1: Perché sì, questo sì. Giochino lo faccio più con i numeri e più con i colori. Quindi, alla settimana, vabbè, la domenica è femmina, sabato maschio. Okay. Tendenzialmente tutti maschi tranne il lunedì e la domenica.
0: E voi direte, è pazza? No, sì. E non è la sola che associa, si fa con i numeri, si fa con le lettere, con i giorni della settimana, con i dati quotidiani, ok? Di associare loro o un colore, che so, per me il mercoledì è grigio sempre, anche se splende il sole, un colore o un genere, maschio o femmina, ok? E quindi stamattina tra poco parleremo anche di sinestesia associativa. Nati, la tua malattia ha un nome ed è questo.

0: Bundabash dal 2017 su Radio Latte Miele, qualche minuto alle 11 di questo 5 ottobre, il mio compleanno, e allora porto tutte delle cose che mi piacciono, che mi fanno ridere, spero di farvi ridere anche a voi. Meme più bello dell'ultimo mese, quello in inglese, Nati te l'ho già mandato, quindi bisogna sapere un po' di inglese. In inglese c'è un avverbio che è suddenly, che significa improvvisamente, e lì è anche uno dei nomi più frequenti, no? Per i bambini, per le persone cinesi, sì, cinesi, estremo oriente, cinesi, dai. Allora, quindi il meme è: un bambino cinese è nato in modo prematuro e quindi i suoi parenti l'hanno chiamato
1: suddenly.
0: Esatto, bellissimo.

0: 11 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: questo te, di questo ultimo singolo di Ligabue che si chiama Qualcosa per te, non è stato identificato e non lo voleva identificare. È una canzone che Liga ha fatto uscire, ha scritto e ha cantato per dare forza, dare carica a qualsiasi persona abbia bisogno, scusate la bottiglia, abbia bisogno di un po' di forza in quel momento. Quindi vorrei che questa canzone facesse di più per te. Nati, oggi la potremmo dedicare, tu potresti dirmi, a te stessa, perché è il tuo compleanno? No, perché il 5 ottobre è una giornata mondiale importante, è la giornata mondiale degli insegnanti. Hai fatto gli auguri a tua mamma?
1: No, non lo sapevo.
0: È super, oh, Natalia.
1: Tu a tua sorella?
0: In effetti no.
1: Allora.
0: Mi sto facendo adesso. Grazie, vero tua mamma?
1: Grazie.
0: Grazie, quindi auguri a Grazia che fa l'insegnante, a mia sorella Cecilia fa l'insegnante, a tutti gli insegnanti, le professoresse all'ascolto. Data importante quest'anno perché è da 60 anni che esiste questa celebrazione, che ovviamente ci vuole ricordare quanto questa sia una professione che va veramente ad incidere sul futuro dell'umanità. Avete presente quei modi di dire, quei luoghi comuni? Non siamo qui a salvare le vite. E te, quando pensi a quello, pensi sempre ai chirurghi, ok? Pensi ai medici, pensi a chi fa il soccorso, i vigili del fuoco, che salvano veramente vite. Ecco, secondo me anche gli insegnanti salvano le vite, no? Comunque te le cambiano, te le possono peggiorare, ma anche migliorare. Quindi grazie per tutto quello che fate. Spero che lo Stato prima o poi riconosca un po' meglio il vostro valore.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA solo a ottobre, solo da iperceramica.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione: rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Spot, l'hai vista?
9: No, è così cambiata.
8: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
9: Di che stai parlando?
8: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
10: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
11: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi: MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
12: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone. 3 giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Milone, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal Comune di Montemilone e dalla Proloco Pino Sassi. Non mancate!
13: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
14: E ci sei!
15: Latte Miele.
14: Se adesso te ne vai, non
15: ci sarà più posto.
16: Latte e miele.
15: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
17: Radio Latte e Miele.
16: La tua musica italiana.

0: La vita. Ecco, vedete, se questa canzone di Ariete e Angelina Mango fosse una perla di saggezza, ci consiglierebbe di ridere sopra le cose, proprio sopra, dall'alto, ok? Così da diminuirle, da vedere la vita e anche un po' i problemi come un gioco. Oggi siamo, ve lo dico, alla ricerca di perle di saggezza che riempono questo programma Caffè Cliché da sempre. Vado con un'altra Nati che ci si manda proprio Taxi Driver, che ringrazio ancora. Taxi Driver uguale conga uguale balliamo. Va bene, vai. Va. Voglio vedere le vostre spallucce in macchina, a casa, il negozio, muoversi e inventare le parole. Insomma, cosa ci voleva dire Taxi Driver? Che in ogni desiderio si nasconde la chiave per realizzarlo. Quindi guardarli i nostri desideri, non solo accorgersene e capire, ma perché a me è venuto proprio questo? Perché, Natalia, perché c'hai i capelli color platino? Ci sarà un motivo dentro?
1: Volevo tornare a essere bionda, banalmente. Da bambina ero bionda naturale, poi mi sono scurita e ho detto no, vabbè, proviamo.
0: Torniamo piccoli.
1: Esatto, tingiamo come eravamo una volta.
0: Oggi vogliamo vedere la filosofia in tutto, ve lo dico. E quindi vedi, questo fa parte di quelle filosofie per cui quando si cresce non bisogna mai abbandonare il bambino. Però veniamo in questo ottobre dalla giornata mondiale che ha celebrato i nonni, è stata lo scorso venerdì, il 2 ottobre. E pensate che c'è anche chi consiglia non solo di prendere delle scelte basandosi anche dal bambino interiore che abbiamo, ma anche dal nonno, dalla nonna futura che saremo, non a livello familiare, ok? Non è detto che le persone abbiano tutte dei figli e che questi stessi abbiano della prole. Ma si tratta di vedere la vita al contrario, all'indietro. Va bene, Max?

0: nel cuore.
1: Oggi faccio lavorare Natalia.
2: Buongiorno Matilde.
1: Ciao.
2: Sto leggendo un messaggio.
1: Sì.
2: Buongiorno Matilde, buon compleanno, tantissimi auguri con tutto il cuore da Daniela di Torino.
1: Ciao Dani, grazie.
2: Ti mando un grande abbraccio con tanto affetto.
1: Anch'io.
2: Hai una voce meravigliosa. Sì. Saluta anche Natalia, che sono io, che è bravissima. Grazie. Siete bravissime, vita lunga vi auguro. Fiorellini, bicchierini pieni di spumante, bacini,
1: champagne,
2: e braccine con le alzate
1: e cuoricini e bacini.
2: Grazie Dani.
1: Volevo farti leggere la parte in cui diceva che eri bravissima Nati, non ti volevo far leggere l'ennesimo augurio di compleanno, ma grazie.
2: È giusto così, oggi te li meriti.
1: Va bene. Che poi ci ho sempre pensato Nati, questa questione attanaglia i miei pensieri. Ci sono delle feste che uno si merita, tipo la laurea, il pensionamento, arrivare in fondo, aver faticato, dimmi altre feste, ma anche quando nascono i figlioli comunque fai un sacco di fatica.
2: Certo.
1: E poi ci sono delle feste che ci si sente quasi in colpa a festeggiare, no? Perché il compleanno alla fine uno deve ringraziare i genitori, no?
2: Ringraziare
1: nel senso
2: per averci messo al mondo. Grazie.
1: Grazie in questo bel mondo. Dai, vabbè, insomma, hai capito quello che intendevo. Ve ne parlo tra poco, perché ovviamente sono sempre lunga con i tempi, sono molto prolissa. Ecco, uno dei miei obiettivi è diventare meno prolissa per questi 30 anni, ma aspetto anche le vostre perle di saggezza oggi al 335 787 1910.
0: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Incredibile come una canzone che si chiama Amore caro, amore bello, che inizia con sincera come l'acqua di un fiume di sera, va avanti poi con uno scioccante non ti voglio più. Eh sì, arriva Bruno Lauzi dal 74.

0: io parlo tanto tanto anche con i muri. Il 1987, quello di C'è chi dice no, album da cui ci siamo sentiti questo lunedì, si chiama così questa canzone, in questo lunedì 5 ottobre. Allora Nati, questa è proprio l'occasione perfetta per raccontare chi è afflitto dalla tua malattia, va bene? Non è la malattia dell'amore che sta arrivando, no? A suon di Marco Masini, ma parla di tutte quelle persone, sto scherzando ovviamente, che vedono, che associano al lunedì, ai numeri, ai giorni, alla settimana, ai mesi, un colore o un sesso. Sinestesia associativa.
1: Ho capito.

0: sotto quella barba iconica solita di Masini, secondo me ha altre piccole voci a propulsione che lo aiutano sempre a cantare, a urlare, a saper cantare urlando. Non è da pochi, non è scontato urlare e comunque far uscire un bel canto, quello di Cenerentola innamorata su Radio Latte e Miele. Allora, accidenti a me che ti ho promesso di parlarti, Natalia, di parlarvi a voi l'ascolto della sinestesia associativa. No, non cambiate radio, è qualcosa che succede a tante persone che non sono matte, ma ragionano così. Quindi, per esempio, associano un colore ad ogni giorno della settimana, oppure un sesso, lunedì è maschio, domenica è femmina, sabato è ovviamente maschio. La Nati ci dice che il mercoledì, per esempio, è non binario. Quindi, ovviamente, Nati, anche questo è stato studiato dalla scienza e si chiama così, sinestesia associativa. La sinestesia, Nati, è una figura retorica, no?
1: Sì.
0: Qual è?
1: Dato che hai fatto il classico,
0: va bene, tra poco la googliamo. La cosa importante da capire è che è un'associazione mentale casuale che non è giustificata da qualche tratto in comune. Quindi, per esempio, non è che per qualcuno il lunedì è blu perché gli ricorda il cielo, è blu e basta, gli sa di blu, e non ha solo a che fare con i colori o con i giorni della settimana. Si associano cose insensate anche ai numeri, anche ai mesi dell'anno. E poi c'è anche questa diversa sinestesia per cui si associa, per esempio, al procedere dell'anno, a tutti i mesi dell'anno, una forma mentale. In che senso, Nati? Spiegalo te velocemente e poi andiamo in pubblicità.
1: E velocemente, praticamente nella mia testa i vari mesi dell'anno sono disposti come a serpente. Si parte come in alto a sinistra e si parte da gennaio, poi si va giù un po' in obliquo fino a maggio-giugno. Giugno si risale un pochino,
0: sì.
1: Luglio-agosto più o meno uguali, settembre ritorna su verso invece in alto a destra. Ma questo io mi sono data una spiegazione, perché era la disposizione dei banchi della mia classe delle elementari, come abbiamo imparato i mesi, primi banchi gennaio-febbraio, così, capito?
0: Ah, okay.
1: E quindi nella mia testa l'anno è disposto così.
0: L'anno procede così. Ecco, nonostante gli ultimi 50 secondi siano stati assurdi di radiofonia qui su Latte e Miele, sono sicura che all'ascolto c'è qualcuno che ha delle simili dinamiche mentali.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Willy Peyote live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
9: Grazie, ma no, grazie.
10: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto!
11: No, ho solo smesso di accontentarmi.
10: Parli dell'arredamento?
11: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
10: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
11: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
10: Allora non è solo arredamento.
11: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
12: L'hai vista?
13: No, è così cambiata.
12: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
13: Di che stai parlando?
12: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
14: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
15: Quando
9: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
14: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
15: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
16: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Ciao Matilde, sono sempre aliena.
1: Buongiorno.
0: 30 anni, avevo già due figli, uno di 5 e uno di 3 anni e mezzo.
1: Però
0: non mi sentivo prima, non mi sentivo dopo e neanche ora. Me ne danno sempre 20 di meno, anche perché sono una che è sportiva e cerco di mantenermi in forma. Ammazzo il tempo, prima che il tempo ammazza me.
1: Ecco, questo. Ciao Aliena, grazie mille per gli auguri. Continuo a fare gli auguri a tutti coloro all'ascolto che sono nati come me in questo 5 ottobre, non ci importa mai sapere quanti anni fa. Aliena, ti dico la verità, questo audio fa quasi arrabbiare, ok? Soprattutto perché, vabbè, un po' perché cambiano i tempi, no? Quindi io ho 30 anni, due figli, non li vedo nemmeno col mirino, va bene? Ma anche il fidanzato, se proprio posso dire una cosa, aggiungere un dato personale. E poi perché tanta invidia per la tua voglia, la tua costanza nell'allenarti tutti i giorni. Aliena ci scrive tutti i giorni e lei corre a suon di latte e miele, che sia Amore No, quindi il remix di Celentano, quindi bello movimento, o Riccardo Cocciante con Poesia, Aliena comunque ha voglia di correre. Però la perla ce la regali alla fine di questo tuo audio. Oggi raccogliamo perle di saggezza per affrontare i prossimi anni. Ammazzo il tempo prima che lui ammazzi me.

0: divertentissima questa nuova canzone firmata Biagio Antonacci insieme a Saif, anche il titolo, no? Non si chiama spirituale Ale, si chiama spirituale, ed è una di quelle parole che, siccome ha questo accento forte sul finale, non la dici, la canti direttamente, spirituale, ok? Così si aprono le 12 di questo lunedì 5 ottobre, abbiamo appena, lo diciamo, abbiamo appena bevuto il prosecco, va bene? In questa canzoncina, in questo corto fuori onda, il prosecco, sì, prima di mezzogiorno. Allora, vado con la prossima perla di saggezza. Oggi ci regaliamo tante perle di saggezza per affrontare i prossimi anni, la vita, la prossima sfida, il prossimo messaggio per cui non sai che cosa scrivere, ok? Non sai che cosa mettere. Allora, e l'internet mi dice questo. Pensi che Barbie avesse esperienza in tutti quei lavori? No, si metteva il suo outfit e diceva: posso essere tutto ciò che voglio. Quindi dai il massimo, bella, perché niente è impossibile. Adesso le news.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Il premier spagnolo Sanchez scioglie le riserve e annuncia nuove elezioni per il 29 novembre, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza della legislatura. Abbiamo ridotto le disuguaglianze e potenziato l'autonomia energetica con le rinnovabili, affrontando al contempo tiranni, tecno-oligarchi e regimi genocidi, scrive aggiungendo: è ora tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Il leader spagnolo spera, dal canto suo, in un accresciuto sostegno dalle piazze, affollatisi in questi giorni per protesta proprio sul fatto politico che ha innescato la crisi di governo, la bocciatura parlamentare di 2 decreti governativi orientati ad affrontare la crisi abitativa. La Corte d'Appello di Milano rigetta anche la seconda istanza di sospensiva dei legali dell'ex Silva in amministrazione straordinaria contro lo spegnimento degli altoforni allo stabilimento di Taranto, confermando quanto già disposto lo scorso 11 settembre. Preoccupazione tra i sindacati: le imprese dell'indotto avevano prospettato circa 2.500 licenziamenti in caso di tale esito giudiziario. La salute vince ancora, applaude invece l'associazione tarantina che aveva promosso l'azione inibitoria. Scade oggi lo sconto sulle accise al gasolio. Da domani, dalle anticipazioni del governo, si dovrebbe tornare al meccanismo delle accise mobili, con la possibilità di scontare fiscalmente in modo indiretto gli eventuali rincari, rilevanti peraltro i ribassi registrati negli ultimi giorni per effetto dei price cap deliberati dai principali produttori.
4: E adesso le news regionali. Tornano in Puglia le giornate fai d'autunno. Nel weekend del 10 e 11 ottobre la Puglia sveglia i suoi tessuti nascosti con la 15ª edizione delle giornate fai d'autunno. Un'apertura eccezionale che coinvolgerà 36 città della regione, offrendo ai cittadini l'opportunità unica di visitare 38 luoghi d'arte e natura, in gran parte solitamente inaccessibili al pubblico, in un grande viaggio collettivo per valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale. Il programma, curato dalle delegazioni provinciali del Fondo per l'Ambiente Italiano, tocca in modo capigliare le province pugliesi. I percorsi studiati da FAI spaziano tra epoche e suggestioni differenti, svelando luoghi carichi di storia e curiosità. Si va dall'apparato decorativo del Palazzo Ateneo di Bari fino alla 600ª masseria Viti De Angelis di Altamura. Non mancano le immersioni nel paesaggio naturale con l'itinerario Acqua e Pietra a Castellana Grotte, disegnato per far scoprire il cuore del territorio carsico tra antiche neviere, lame e inghiottitoi. Restiamo in Puglia, dove è scattato l'allarme salmonella nelle mense regionali. A seguito del moltiplicarsi dei focolai registrati in diverse regioni italiane, la regione ha disposto la sospensione immediata del consumo e della somministrazione dei pomodori freschi crudi all'interno di scuole, ospedali e strutture di cura. Il provvedimento precauzionale punta a creare uno scudo sanitario per le fasce più fragili della popolazione, dopo le indagini epidemiologiche che hanno collegato l'ondata di contagi al consumo di pomodori contaminati. La direttiva regionale si inserisce nel quadro di un'emergenza nazionale monitorata da un'apposita task force, delineando chiare indicazioni per la ristorazione prevenzione collettiva. I dipartimenti di prevenzione hanno rintracciato un nesso epidemiologico diretto tra i casi di salmonellosi registrati a settembre e il consumo di pomodorini crudi. Di qui la richiesta perentoria indirizzata a tutti i comuni e agli operatori della ristorazione collettiva: azzerare immediatamente i rischi per le categorie fragili, eliminando il prodotto crudo dai menù fino a nuovo ordine. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
3: Calcio, quarta e ultima gara per l'Italia di Mancini nella prima finestra di Nations League. Reduce dal bel pari in casa della Francia, gli azzurri affrontano stasera a Bologna la Turchia, battuta 4-1 a domicilio una settimana fa. È serata decisiva per l'Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18:30 a Pescara gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia prima nel girone. Serve una vittoria con due gol di scarto per il pass diretto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: L'hai vista?
6: No, è così cambiata.
5: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
6: Di che stai parlando?
5: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
7: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
9: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
10: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
11: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
12: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: casa è mia.
1: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via. Via le mani dagli occhi.
2: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Siamo alla ricerca assidua di perle di saggezza in questo lunedì 5 ottobre su Latte e Miele, quindi cerchiamo di estrapolarne una anche da Los Angeles, Giuse Delizia, la canzone che ci siamo appena ascoltati. Ammettere che a volte la risposta più sana ad una domanda, più corretta, è proprio non lo so. Cioè non fare finta di sapere qualche cosa quando forse servono ancora più domande per affrontare al meglio la situazione. Ok, siamo davanti al prossimo articolo che ci spulciamo insieme. Il mio algoritmo lo sa che amo i fiori come regalo. Ringrazio ancora Taxi Driver che ce ne ha mandati un mazzo. Per me nati sono sia per me che per te, perché la squadra va bene, mi vergogno, va bene. E c'è questo articolo in inglese, quindi lo cercheremo di tradurre, che dice, si intitola così: Flowers are a terrible gift, but maybe that's the point. I fiori sono un regalo terribile, ma forse è proprio questo il punto. Quindi, veramente, pensateci, dice questo articolo. They die, muoiono, ok? Non li puoi indossare, you can't wear them. They don't solve a problem, non risolvono un problema. And depending on the florist, you just spent 50 euros, ok? Quindi, poi dipende dal fioraio, dal fiorista, però ecco, costano anche tanto. È un terribile investimento. Però, comunque, someone turns up at your door holding flowers and suddenly none of that matters. Quando qualcuno si presenta davanti a te, al tuo cospetto, con un bel mazzo di fiori, così colorato, così profumato, così effimero, tutto quello che abbiamo appena detto non conta più. È questa la forza dei fiori, secondo questo articolo. Arriva anche l'ultima di Pierci, si chiama Sul filo.
2: Non ho risposte alle domande che ho

0: una canzone sulla caduta, dato che si chiama Sul filo, l'ultima novità firmata Pierci, molto bella, molto coinvolgente. Grazie Pierci, è lunedì 5 ottobre e state ascoltando Radio Latte Miele. Io lo sapevo, Nati, che non saresti stata l'unica afflitta da questa malattia, per cui ogni giorno della settimana è o maschile o femminile o ha un colore e i mesi hanno un determinato colore. Abbiamo scoperto che si chiama sinestesia associativa. Il nostro cervello tende ad organizzare i dati, anche i più quotidiani, secondo, no? Non lo so, altre caratteristiche che te li fanno ricordare meglio. Arriva la Franci, ok? La Franci ci scrive al 335-787-1910 per me Topolino è pari, Paperino è dispari, le righe sono dispari e Pois sono pari.
1: Qua la Franci va oltre proprio.
0: La Franci va livello pro, ok? Così lunedì, martedì, venerdì e sabato sono dispari, gli altri sono pari. Che poi non è, cioè, se ci pensi, il sabato dovrebbe essere pari, perché se i giorni sono 7, il sabato è il giorno numero 6. Quindi questo conferma quello che ci dicono gli scienziati su come ragiona il nostro cervello di fronte a queste sinestesie associative. Non hanno senso, è solo un modo irrazionale per organizzare il mondo e va bene così.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
5: Spot. Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni. 3 giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Miloni, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal Comune di Monte Miloni e dalla Proloco Pino Sassi. Non mancate!
6: Un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni, la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
7: L'hai vista?
8: No, è così cambiata.
7: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
8: Di che stai parlando?
7: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
9: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Quando l'amore cerca la

0: Ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Di questo programma che si chiama Caffè e Cliché, tutta l'Italia si sveglia alle 10 di ogni mattina e si chiede: ma oggi Caffè e Cliché arriva con o senza zucchero? Arriva con zucchero, ma anche per gli amici del salato, arriva subito dopo Umberto Tozzi.

0: un hit maker, direbbero quelli della generazione Z. Non ne ha sbagliata una, significa zucchero dal 95 con pane e sale. Ci ha sempre saputo cantare anche le ricette, tipo con le mani sbucci le cipolle o pane e sale. E comunque ci ha sempre coinvolto. Ok, dato che sta arrivando una canzone che ha a che fare con il mare, vi porto una delle mie notizie preferite degli ultimi giorni. È stata eletta la parola più bella del mondo del 2026. Siamo alla fine, possiamo fare i conti con le parole anche che ci portiamo dietro. È una parola in turco, è yakamots. Ok, yakamots indica la luce della luna riflessa sull'acqua. Capito, Nati? Quindi quel bagliore argenteo che di notte, non di giorno, accende il mare, anche di giorno, ok? Perché mi guardi così?
1: No, è una parola meravigliosa, non sono ancora arrivata a quel capitolo di Duolingo, che io sto facendo turco.
0: Non è vero?
1: Certo, allora, sono stata in Turchia quest'estate.
0: Cioè, esatto, questo...
1: Sono voluta arrivare preparata, almeno le basi, acqua, bagno, birra.
0: Allora, questo è per farvi capire chi c'è in regia tutti i giorni, molti giorni qui a Radio Latte Miele, chi lavora per voi che ascoltate questa radio. Natalia ha fatto un viaggio in Turchia, dice vabbè, dai, imparo il turco. È incredibile, Nati, brava, tu si vede proprio che hai fatto il classico. Parlavamo di mare, arriva Laura Pausini.

0: tra te e il mare, il 2000, il terzo millennio iniziava anche così grazie alla nostra Laura Pausini nazionale. Siete su Radio Latte e Miele, abbiamo appena scoperto che tante delle parole che affascinano più persone al mondo hanno proprio a che fare con il mare, una fascinazione molto molto comune. Io sono un po' strana, forse, se questa è la tendenza, perché la fascinazione per il mare non ce l'ho, preferisco passare il mio tempo, se proprio devo scegliere, se ho un po' di risorse, un po' di tempo, in montagna. Natalia, mare o montagna? Oggi caffè cliché proprio, vedi, qual è il tuo colore preferito?
1: Io mare, ma perché è questione di abitudine, no? Se tu vai sempre al mare, lo...
0: tu sei un po' cresciuta,
1: esatto,
0: sei la tipica milanese con la seconda casa in Liguria, dai, fammelo dire,
1: sì,
0: oggi posso dire proprio tutto. Sentite, allora, oggi è il mio compleanno, ma non pensate che i regali vadano solo verso di me, vanno anche verso di voi. Anche oggi potete provare a portarvi a casa una coppia di biglietti in omaggio per andare a vedere live Willy Peyote, che arriva il 20 o il 21, aspettate che controllo per essere molto più precisa del solito, il 20 ottobre al Fabric di Milano. Se vi va di andarvelo a sentire live, è una personalità che non solo canta bene, ma vi fa anche tanta compagnia con la sua lingua molto pungente e molto acuta. Basta scriverci peyote al 335 787 1910.
2: Quando ci fa sentire

0: Avete cantato? Molto bene. Tiziano Ferro su Radio Latte Miale, lunedì 5 ottobre, ultimo messaggio d'auguri lo dedichiamo a chi ce l'ha inviato. In realtà Taxi Driver, grazie per essere diventato il coautore di questo programma, perché ogni giorno queste ore di questo programma si concludono con la sua battuta brutta, la freddura, che per me ha questo significato qui, questo valore qui, il valore dell'imbarazzo, dell'essere imbarazzanti, di non essere performanti. La battuta è brutta, ma io te la mando lo stesso, perché l'importante è non vergognarsi mai, ok? Nati, anche oggi ci manda un copione. Ok?
1: Sono pronta.
0: Un copione che intitola Nati Mati Show. Lui ci manda proprio queste conversazioni inventate nella sua testa. Nati, cominci tu.
1: Oh Mati, tanti auguri. Oggi sono 30.
0: Cosa?
1: Oggi fai 30 anni.
0: Eh?
1: Oggi sono 30.
0: Chi? Vai, vai.
1: Mati, 30 anni e non sentirli.
0: Grazie, Taxi.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Latte Miele.

0: 12:58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
1: No! Dan, dan, dan, dan.
2: Tanti auguri, Matilde.
1: Grazie, Harry, come sei carino.
2: E sono tondi tondi.
1: Sono
2: 10.
1: Guarda, Francesco Bianco, la differenza tra te e Bianco. Francesco Bianco ne ha dati 50, te 10.
2: Sì, esatto.
1: Perfetto.
2: Sei esageratamente coerente, sei a metà. Dai, inizia l'indiano.
1: Facciamo così, ti chiedo quello che ho chiesto ai nostri ascoltatori.
2: Vai.
1: Consigli per questi 30 anni, i vostri segreti della felicità. Qual è una tua massima? Qualcosa in cui credi che ti ha sempre aiutato?
2: Mettere davanti a tutto il resto la tua salute fisica e mentale.
1: Ok.
2: Cioè la tua priorità dovresti essere tu. È chiaro che non sempre è possibile, no? Perché ovviamente bisogna lavorare.
1: Certo.
2: Ci sono i problemi quotidiani da affrontare. Però, come dice De Sica spesso, no? Invitato ai podcast, volare sopra i problemi.
1: Volare sopra i problemi. Ok, sì, l'aveva detto anche Calvino in un altro modo, però.
2: Sì, diciamo che questo è l'insegnamento che Vittorio, il papà di Christian, ha dato al figlio proprio per cercare di essere sereni in vita. E poi lui dice, però mi ha lasciato solo debiti, quindi ha voglia... numeri uno, papà e figlio.
1: Grazie, Mati, Harry.
2: Buona giornata, buon compleanno.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Coppia d'oro Julie Bresh, quasi un augurio. Serenamente iniziamo il nostro appuntamento di oggi con l'indiano. Buon lunedì 5 ottobre, sono Enrico, siamo insieme fino alle 3:30, quindi una grande porzione di pomeriggio, insomma qualcuno si sta per sedere a tavola e io vi faccio compagnia. Fra pochissimo la parola del giorno, la scheda e soprattutto l'argomento. Ma prima, ok, salute e benessere.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Ok Salute e Benessere.
9: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Parliamo ancora di tumore al seno con Carmen Criscitiello, che è responsabile oncologica dell'Humanitas San Pio X e oncologia mammaria dell'IRCS Humanitas di Rozzano, che ha le porte di Milano. Buongiorno.
10: Bentrovati.
9: Allora, parliamo anche di uomini e tumore al seno. Recentemente un attore famoso americano ha parlato del suo tumore al seno. Di che numeri parliamo quando si parla di tumore al seno nell'uomo? È qualcosa di critico come nelle donne o molto meno?
10: Mi fa piacere parlarne perché a volte se ne parla troppo poco e moltissimi sono convinti che il tumore della mammella sia esclusivamente delle donne, che non possa presentarsi in un uomo. Non è così, ovviamente parliamo di tutt'altri numeri. 1% per quanto riguarda tutti i tumori della mammella, l'1% si verifica negli uomini, il 99% delle donne. E in generale possiamo dire che un uomo ogni 800 può sviluppare un tumore della mammella nel corso della propria vita, che rispetto a una donna su 8 ovviamente tutt'altra stima, tutt'altre proporzioni.
9: Però non poco, perché l'1% dei tumori al seno esce fuori una bella cifra ogni anno.
10: Non sono tantissimi, noi li consideriamo comunque una nicchia, consideriamo comunque un po' una rarità, però esistono ed è importante saperlo, perché molto spesso, siccome gli uomini tendono a non saperlo e siccome non è offerto uno screening agli uomini, arriviamo a delle diagnosi quando i tumori sono un pochino più avanzati, quindi un po' più difficili da gestire. Quindi è importante promuovere consapevolezza anche rispetto alla possibilità di diagnosticare un tumore della mammella nell'uomo, di modo tale che se un uomo palpi un nodulo alla mammella o senta che qualcosa non va, si sottoponga comunque agli esami necessari.
9: Quali sono gli esami per l'uomo?
10: L'uomo esegue di base un'ecografia.
9: Non c'è mammo, perché non c'è...
10: Esegue un'ecografia mammaria.
9: Materiale. Ed è sufficiente in quel caso l'ecografia?
10: Sì, anche perché poi ovviamente il tutto va completato con la biopsia.
9: Quello che volevo chiedere è se ci sono anche terapie diverse per il tumore mammario dell'uomo o se sono le stesse, bene o male, per le donne.
10: Sono concettualmente le stesse, in teoria, nel senso che non ci sono trattamenti specifici per gli uomini che non utilizziamo per le donne, mentre è vero il contrario. Alcuni farmaci che utilizziamo per le donne non li possiamo utilizzare negli uomini, ma più per un vincolo regolatorio che non per una questione biologica in sé.
9: Parlava prima del fatto che la diagnosi arriva più tardi perché uno non pensa di avere il tumore al seno perché è un uomo. L'attore in questione invece diceva che aveva avuto anche vergogna a parlarne perché si sentiva meno uomo. C'è anche questa dinamica psicologica negli uomini che vengono colpiti dal tumore al seno?
10: Sì, l'ho vista spesso. Gli uomini che hanno una diagnosi tumore della mammella in qualche modo patiscono la diagnosi due volte, non solo per il fatto di avere un tumore, ma anche per avere un tumore che tipicamente viene associato al genere femminile. Quindi c'è anche questa componente.
9: Perfetto, grazie mille.
11: Spot, l'hai vista?
12: No, è così cambiata.
11: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
12: Di chi stai parlando?
11: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
13: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione. Wow, Luca, hai preso una Tesla?
14: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
13: Sì, ma attento a non graffiarla.
14: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
15: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
16: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone. 3 giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Milone, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal Comune di Montemilone e dalla Proloco Pino Sassi. Non mancate!
17: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali, il Boschetto. Completamente ristrutturata, la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
18: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
19: Latte Miele.
20: Da questo il treno che viene e va, un nuovo treno che viene.
19: Latte Miele.
20: Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima.
21: Radio Latte Miele.
19: La tua musica italiana.

parola del giorno oggi, ci arrabbiamo un po', è contravvenzione, perché ho letto una notizia, ragazzi, fra poco ve la sviscero, che fa veramente infuriare. Il termine contravvenzione deriva dal latino contra, quindi contro, e venire, andare, indica letteralmente l'azione di andare contro, quindi andare contro una norma, una regola. Nato nel diritto romano per identificare la violazione di ordini pubblici, si è poi evoluto nel diritto continentale e nel codice napoleonico. Oggi distingue i reati minori dalle sanzioni amministrative. In ambito stradale, beh, ne parliamo e a voglia se ne parliamo. Intanto Elisa con Kintsugi.

0: dimentica.
1: Non si dimentica, Elisa, il suo Kintsugi, questa è Radio Latte e Miele, ancora buon lunedì 5 ottobre, parliamo oggi di contravvenzioni, di multe. Qual è l'ultima multa che avete preso? E soprattutto quella multa che non vi scorderete mai, perché è particolare, perché vi ha fatto arrabbiare in maniera eccessiva. Tutto questo perché sono stato veramente stupito da una notizia che viene da Firenze. Un automobilista ha ricevuto una multa paradossale a dir poco, da 170 euro, quindi neanche poco, per il transito non autorizzato nella corsia preferenziale di Piazza Puccini. E fino a qui dici, vabbè, magari non te ne sei accorto. C'è un problema però, che la vettura sanzionata era in avaria e stava viaggiando caricata sopra un carro attrezzi, il cui conducente ovviamente aveva scelto di imboccare questo tratto che era riservato ai mezzi pubblici. Le telecamere della ZTL però hanno registrato la targa della macchina trasportata, ignorando completamente il camion di soccorso sottostante. Ovviamente la notifica passata inizialmente inosservata, perché te la mandano ormai via PEC, e ha provocato poi lo sbalordimento, insomma io mi sarei arrabbiato ma tantissimo, appunto del proprietario, davanti a un'evidenza del genere, cioè la foto, ma non te ne accorgi? È vero che è tutto in automatico, ormai nei comuni, quindi non è che c'è una persona fisica che controlla le multe che partono, però fa veramente molto molto ridere. Noi oggi dai, sdrammatizziamo così, ridiamo sulle multe prese. 335-787-1910, raccontatemi magari la vostra ultima multa o una multa molto particolare che avete ricevuto.
2: L'indiano.

0: Willy Peyote.
1: Scrivano
0: live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
1: Grazie, ma no, grazie.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Spot.
7: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
8: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
7: Sì, ma attento a non graffiarla.
8: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
9: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
10: L'hai vista?
11: No, è così cambiata.
10: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
11: Di che stai parlando?
10: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
12: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
13: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
14: No, ho solo smesso di accontentarmi.
13: Parli dell'arredamento?
14: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
13: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
14: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
13: Allora non è solo arredamento.
14: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
15: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
16: Nel pomeriggio di Radio Latte e Miele ci alleggeriamo questo lunedì, primo giorno della settimana, abbastanza tosto, con i viaggi nel tempo. Partiamo dal 75, Loredana Bertè, sei bellissima, e poi Donatella Rettore, 1980, il suo Cobra.

0: L'inconfondibile Cobra di Donatella Rettore dal 1980 è questo il viaggio nel tempo che si ferma proprio nella stazione degli anni 80. Sono tanti già i messaggi di gente infuriata per le multe prese. Di base, ragazzi, è colpa nostra, a prescindere dalla notizia di base, insomma lì c'è un quid pro quo, un malinteso bello e buono. Però per esempio Marco di Torino, 160 euro di multa per essere entrato in ZTL proprio a Torino e seguiva il navigatore che gli stava dicendo: oh, strada più veloce, vai vai. E infatti è velocissima, dice, soprattutto la notifica a casa. Elena da Bologna l'ha presa settimana scorsa per il parcheggio sulle strisce a Bologna. Avevo fretta per comprare della pizza calda, è costata 12 euro la pizza più 110 di multa. Chiudo con Giuseppe da Napoli, autovelox sulla statale 163 a Amalfitana, limite 30 km orari, andavo a 37, mi ha sorpassato anche un signore con una macchina ben più vecchia della mia, però a lui niente multa? Beh, secondo me l'avete preso entrambi, caro Giuseppe. Però ti regalo Mina, Volami nel cuore, dagli anni 90.
1: Non è

Volami nel cuore, spettacolare. Mina, 1996, inconfondibile. Ci facciamo compagnia anche con lei in questo pomeriggio di lunedì 5 ottobre parlando di multe. A proposito di limiti di velocità, dobbiamo ritornare al 28 gennaio 1896 a Paddock Wood nel Kent, quindi siamo in Inghilterra, per trovare la prima multa della storia. Il protagonista fu Walter Arnold, sorpreso a guidare la sua autovettura alla velocità di 13 km orari e fece veramente un errore imperdonabile, perché all'epoca il limite della velocità consentito nei centri abitati era di sole 2 miglia orarie e la legge imponeva che ogni veicolo fosse preceduto da un pedone con una bandiera rossa per segnalarne l'arrivo. Naturalmente, ragazzi, siamo nel 1896, quindi di cose ne sono cambiate nella storia. Poi cosa è successo? Un agente di polizia, inseguendo il veicolo in bicicletta, la bicicletta andava molto più veloce delle macchine all'epoca, riuscì a fermare Arnold, appunto il guidatore, fu condannato a pagare una sanzione di un scellino, oltre alle spese processuali. Che cosa grave, ragazzi. Raccontatemi le vostre ultime multe, o magari la multa più particolare che vi ricordate della vostra vita.

0: ancora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Keracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
4: L'hai vista?
5: No, è così cambiata.
4: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
5: Di che stai parlando?
4: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
6: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
8: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
9: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
10: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

Nel 2002 lo urlavano gli 883. Ci sono anch'io, ci facciamo notare? No, dai, no. Siamo noi di Radio Latte Miele, discreti ad accompagnare, in questo caso, il primo pomeriggio, fino alle 3:30, anche con il Cinascondiano.

0: gadget giallissimi sono pronti anche per questa settimana. Come funziona il cinascondiano? Adesso io prendo e mi vado a nascondere dentro qualcosa. Ogni giorno vi do un indizio, fino a venerdì, quando verrà estratto uno di voi che quotidianamente ha scritto e partecipato al gioco. Il numero lo conoscete, 335-787-1910. Questa settimana mi sono nascosto dentro un frutto. Primo indizio della settimana, dai, l'indizio del lunedì. Ha cambiato la storia dell'umanità 3 volte. Nell'Eden, con Newton e con Steve Jobs. Mi raccomando, scrivete, tutti, partecipate, cellulare in mano. Dovete indovinare dentro quale frutto sono nascosto questa settimana. Lo ripeto, dai, ha cambiato la storia dell'umanità 3 volte. Nell'Eden, con Newton e con Steve Jobs.
1: L'indiano su Radio Latte Miele.

Con te come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'11 settembre.

0: Settembre con Lentiggini, l'ultimo lavoro. Lo trovo molto intenso, questo ragazzo è veramente un bravissimo artista. Con lui abbiamo superato le due. Buon pomeriggio da Radio Latte e Miele. State ascoltando l'Indiano, siamo insieme anche per oggi, lunedì 5 ottobre, a parlare di multe fino alle 3:30. Vi ricordo la domanda: qual è l'ultima multa che avete preso, oppure la multa più particolare della vostra vita che non vi va via dal cervello? 335 787 1910.
1: Quando ci

0: Dal Mobilificio Europa fino al 31 ottobre con la tua nuova cucina hai 4 elettrodomestici a soli 990 euro.
1: 990 euro?
0: Ora è il momento giusto. Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa a Cerignola e Modugno.
2: L'hai vista?
3: No, è così cambiata.
2: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
3: Di chi stai parlando?
2: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
4: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni. 3 giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Miloni, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal comune di Montemilone e dalla Proloco Pino Sassi. Non mancate!
6: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
0: Gridalo forte! Dal Mobilificio Europa fino al 31 ottobre con la tua nuova cucina hai 4 elettrodomestici a soli 990 euro!
1: 990 euro?
0: Ora è il momento giusto! Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa a Cerignola e Modugno.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

amica. Annalisa con Madame sicuramente è una bella amicizia personale, non solo professionale. Avrei bisogno di un'amica o di un amico, è una frase veramente molto bella, e ci riempiono sicuramente la vita. A proposito di contravvenzioni, di multe, sono andato un po' in giro per il mondo a cercare come ci si comporta in altri paesi, e ci sono paesi tipo Finlandia e Svizzera in cui vige il sistema di giorni multa, cioè la sanzione varia in base alla capacità reddituale del trasgressore. Ci sono due esempi celebri: uno, l'imprenditore finlandese Anders Bulkoff fu multato, pensate, per 121.000 euro per essere andato a 82 km orari, dove il limite era di 50. Il record assoluto però, che è entrato nei Guinness, spetta a una Mercedes che fu pizzicata addirittura a 290 km orari in Svizzera, sanzione calcolata in circa 1 milione di franchi. Se questo modello venisse applicato in Italia, immaginate i nostri VIP, magari i calciatori, grandi attori, grandi imprenditori, insomma, crollerebbero a picco, no? Perché magari per un divieto di sosta, una velocità superata. Io non sono stra d'accordissimo su questa roba qui, cioè più che altro sì, ecco, magari a livello di tasse da quel punto di vista si potrebbe anche fare un discorso, però il divieto di sosta di un ricco crea un disagio come un divieto di sosta di un non ricco. Però aiutatemi, dai, ditemi cosa ne pensate in merito. 335-787-1910. Nel frattempo, mentre ci pensiamo e facciamo un po' luce sull'argomento, c'è Giorgia con Parafulmini.

0: con te.
1: Parafulmini, l'ultima di Giorgia su Radio Latte e Miele. Buon lunedì 5 ottobre, vi devo invitare ad un evento magnifico. Io andrò il 20 ottobre al Fabric di Milano, dove ci sarà Willy Peyote nel suo Club Tour 2026. Ho avuto l'occasione e l'onore e la possibilità di intervistarlo la scorsa settimana, qualche giorno fa, uno degli artisti più raffinati. E insomma, inizia questo suo club tour autunnale nei principali club italiani, insomma, visto tra l'altro il rapido sold out delle date di Bologna, Venaria Reale e Padova, sono stati addirittura raddoppiati gli appuntamenti al Concordia e all'Estragon. Restano ancora, se venite con noi, i biglietti per il Fabric. Siamo a Milano il 20 ottobre. Volete venire con noi? Dai, vi diamo noi due biglietti. Basta scrivere Willy Peyote al nostro numero 335-787-1910. Vi ricordo, per i distratti, la data 20 ottobre, quindi fra due settimane, al Fabric di Milano.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: A farci compagnia è il secondo viaggio nel tempo da fare insieme. Partiamo dal 1982 con la splendida Anima, cantata da Ron. E poi ci muoviamo, e come no, lo dice anche il titolo, con Jovanotti dal 1991.

senza muovere niente, puoi prendere

0: Muoviti, muoviti.
1: Giovanotti lo dice anche, questi sono gli anni 90, amico mio, è proprio nel test. Questi sono gli anni 90 affidati a lui nel nostro viaggio nel tempo. C'è una bozza di riforma del codice della strada che punta, a proposito dell'argomento di oggi, cioè le contravvenzioni, punta ad eliminare la maggiorazione del 10% che scatta ogni 6 mesi sulle multe non pagate. Una penale in vigore, pensate, dall'81, oltre i 60 giorni dalla notifica la sanzione rimarrà raddoppiata rispetto all'importo minimo iniziale, ma il totale non continuerà più a crescere indefinitivamente nel tempo. Quindi una piccola buona notizia c'è, però sarebbe meglio non prenderle. Generale adesso, Vasco Rossi.

0: gentilmente concessa dal principe De Gregori questa generale live Vasco Rossi. Ma se vi faccio ascoltare questo brano, cosa pensiamo tutti quanti? Ma sicuramente a 007, io sono Bond, James Bond. 5 ottobre 1962 esce nelle sale britanniche proprio Licenza ad uccidere, segnando il debutto cinematografico di James Bond, interpretato da un memorabile Sean Connery. L'agente segreto nato dalla penna di Fleming rivoluziona sicuramente il genere spy thriller. Atmosfere esotiche in Giamaica, l'iconico tema musicale, la celebre scena di Ursula Andress nei panni di Winona Ryder che emerge dalle acque. Insomma, il film incassa cifre record, nasce così una saga leggendaria che ha attraversato decenni, ridefinendo il concetto d'azione, soprattutto eleganza e uno stile pop che ha fatto epoca. Questo l'omaggio di oggi, lunedì 5 ottobre.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: coppia nella musica e per un periodo anche nella vita, Elodie e Marracash, con un grandissimo, enorme successo del 2019 con Margarita. In giro per il mondo dovete sapere che sopravvivono delle leggi molto particolari e sono decisamente lontane dal nostro vivere. Per esempio a Singapore, pensate, è vietato importare o vendere chewing gum per garantire il decoro urbano. Cioè sono talmente ossessionati dal fatto che qualcuno può attaccarle sui seggiolini dei treni, degli autobus, oppure a terra sporcando vestiti, scarpe, dando noie e disagi, che addirittura non si possono importare. Quindi questa è una comunicazione di servizio: non potete portare a Singapore nessun tipo di gomma da masticare. A Samoa dimenticare il compleanno della propria moglie è considerato un reato sanzionabile. In Scozia persiste una norma dal 1872 che proibisce di cavalcare una mucca mentre si è ubriachi. Non so che tipo di legge è. Chi è che ha mai cavalcato una mucca da ubriachi? Qua in Italia penso nessuno. In Svizzera è proibito tirare lo sciaccone nei condomini dopo le 22 per non disturbare il riposo degli altri. Mi chiedo che tipo di muri abbiano. Sono sottili, non so, 1,5 cm, 2 cm. Però da un punto di vista, insomma, del non disturbare posso anche essere d'accordo. Saluto Franci e saluto tutte le persone che stanno scrivendo. Anche Valeria ha preso una multa per eccesso di velocità mentre andava al mare. La Franci per le cinture e non farlo più, dai. 335-787-1910, ultime battute per fare mea culpa. Raccontatemi l'ultima multa che avete preso.
1: L'Indiano su Radio Latte Niente.

accompagnarono quell'estate del 2000 i Velvet con Boy Band, avevo 16 anni e a quell'età chi è appassionato di musica sogna di far parte di una boy band, ma poi, come dice la canzone, ci si rende conto di non essere all'altezza, soffriamo troppo lo stress. Cerchiamo di alleggerirlo noi di Radio Latte e Miele, portateci in giro, sempre con voi, scaricate la nostra applicazione gialla e gratuita.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la

0: 15 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: La città degli angeli, Achille Lauro accompagna il nostro pomeriggio anche oltre le tre. Questo è l'Indiano. Buon lunedì 5 ottobre 2026. Stiamo insieme per un'altra mezz'oretta circa. E mi raccomando, telefono in mano, perché fra pochissimo giochiamo al Cinascondiano.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te, contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
4: Spot.
5: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
6: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
7: L'hai vista?
8: No, è così cambiata.
7: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
8: Di che stai parlando?
7: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
9: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
11: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
12: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
11: Sì, ma attento a non graffiarla.
12: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
10: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
13: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Latte miele. Latte miele. Latte miele, la tua musica italiana.

E devo dire c'è convergenza, perché sono stato un po' buono io e voi siete intelligentissimi e moltissimi di voi hanno già indovinato, anzi possiamo dire tutti. E tantissimi messaggi che sono arrivati sono tutti giusti, però bisogna insistere fino a venerdì. Lo so, è il primo giorno, la strada è ancora lunga, ma uno di voi tornerà a casa nel weekend con dei gadget bellissimi di Radio Latte e Miele. Basterà indovinare dove mi sono nascosto. È un frutto, questa settimana tra l'altro buonissimo, che ha cambiato la storia dell'umanità tre volte: nell'Eden, con Newton e con Steve Jobs. Basta scrivere il nome di questo frutto e avete la possibilità di partecipare all'estrazione di venerdì. Bisogna farlo tutti i giorni, lo so, funziona così. Il numero lo sapete, ve lo ripeto, 335-787-1910, ditemi in quale frutto sono nascosto. Ha cambiato la storia dell'umanità tre volte, nell'Eden, con Newton e con Steve Jobs. No.

Pier Cesare in arte Pierci anche per gli amici. Ci ha offerto la sua ultima, si chiama Sul filo, e noi abbiamo terminato. Eh sì, sta arrivando Doug, quindi con Arena Latte e Miele fino alle 5:30 vi terrà compagnia, ma comunque gli darò il benvenuto fra poco. Abbiamo parlato di multe oggi. Contravvenzione è un termine che deriva dal latino contra, quindi contro, e venire indica letteralmente l'azione di andare contro una norma. Vi siete scatenati, mi avete raccontato le ultime vostre contravvenzioni, e purtroppo capitano. È nato nel diritto romano per identificare la violazione di ordini pubblici e poi si è evoluto nel diritto continentale fino ovviamente al codice stradale. I romani che cosa ne sapevano? Che sarebbero state inventate le macchine 2000 anni dopo, e noi adesso le multe che prendiamo sono tutte ovviamente in strada. L'indiano torna domani dall'una alle 3:30. Vi lascio con un ottimo alfa insieme a Manu Chao. A me mi piace.

0: Il custode del pomeriggio è arrivato.
1: Ho le chiavi.
0: Andrea D'Agostino, adesso mi fai il rumore di chiavi.
1: Sì.
0: E Claire.
1: Parto dalle chiavi.
0: Vai.
1: Din din din din din din.
2: Sì, io sono pecora.
1: adesso inserisco le chiavi.
0: Cos'è?
1: È un po' arrugginita.
0: Di legno.
1: E posso adesso finalmente sollevare la Claire.
0: Oh, sfogati.
1: Arratatata stagatunkete.
0: È un po' vecchia questa Claire.
1: Ma qua è tutto vecchio.
0: Ho parlato di multe.
1: C'è
0: oggi.
1: Niente di nuovo qua.
0: Mi racconti l'ultima tua multa ricevuta?
1: Sì, allora, qualche anno fa sul lago di Garda c'era la zona con il disco orario.
0: Certo.
1: Ok, tu quindi ogni tot dovevi andare a spostarlo. Allora, vado la prima volta, la seconda mi dimentico, passano a farmi la multa.
0: Sì.
1: Io, Ciuccio, cosa faccio? Non è che lascio lì la multa perché ormai.
0: L'hai tolta, te l'hanno
1: l'ho
0: fatta
1: tolta
0: due
1: e
0: volte.
1: Me l'hanno fatta due volte.
0: Perché in teoria ne dovresti pagare una.
1: Sì. Però io ho tolto la multa e quindi sono ripassati e mi hanno castagnato la seconda volta. Ci ho provato, ma in realtà mi hanno dato torto.
0: Quindi nulla,
1: due multe ho dovuto pagare.
0: Ma cercare un parcheggio a pagamento a questo punto?
1: Beh sì, forse era il caso. Forse era
0: te
1: il caso.
0: L'hanno detto, ma guarda che qua è divieto di sosta.
1: Guarda, certo.
0: Dopo questa, ciao Andre.
1: Ciao Harry, a domani, a tra
0: pomeriggio.
1: Poco con Arena.
3: Willy Peyote.
4: Scrivano.
3: Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
4: Grazie, ma no, grazie.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, anche.
5: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
1: Anche oggi, in questo lunedì pomeriggio 5 di ottobre, si comincia tra pochissimo con una nuova puntata di Arena Latte e Miele. Ma prima, lo sappiamo, non possiamo non partire senza aver ascoltato due bellissime canzoni. Partiamo con Claudio Baglioni.

0: forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
1: Riccardo Cocciante, un nuovo amico su Radio Latte e Miele. Siamo pronti per cominciare con...

Oggi è lunedì 5 ottobre 2026. Ciao a tutti, io sono Doug e anche oggi entriamo tutti per volta nel mondo di... Tutti insieme, cioè nel senso proprio forziamo l'ingresso, la porta, perché ma poi entreremo un paio, insomma una coppia. Buon pomeriggio anche a Simo la mattina con me questo pomeriggio in regia. Ciao Simo, ciao, saluta, vi manda i baci come sempre. Ciao ragazzi.

0: parlato durante Caffè Cliché, però mi ha detto, l'ho solo accennata, e visto che io sono molto legato a questa figura, oggi parleremo della giornata internazionale mondiale degli insegnanti. Ok? Dai, intanto però c'è un'altra canzone da ascoltare, quella di Irene Grandi, che sentiamo con Sposati Subito.
1: Vi racconto la mia storia d'amore,

Irene Grandi con Sposati Subito su Radio Latte Miele in questo lunedì pomeriggio. Oggi 5 di ottobre, dicevamo, è giornata internazionale mondiale dedicata agli insegnanti, cioè tutte quelle persone che nel mondo della scuola hanno un ruolo molto molto molto molto importante, molto spesso anche molto sottovalutato, a volte bistrattato, maltrattati, e questo è una cosa veramente brutta e triste. Però parlando insieme oggi al 335 787 1910, la domanda che vi faccio è: qual è quell'insegnante che ancora oggi vi ricordate? Ce l'abbiamo tutti in mente almeno una figura che ricordiamo magari con un po' più di affetto, oppure perché ci faceva un terrore assoluto e incredibile?

0: Io ad esempio ricordo alle superiori, in terza superiore, questa professoressa che era il suo ultimo anno, cioè poi sarebbe andata in pensione, quindi era una bella arcigna, bella tosta, ecco, un paio di volte quando arrivava in aula calava il gelo assoluto e totale, perché non sapevi mai cosa poteva fare, cioè era veramente una biglia impazzita. Il più delle volte entrava in aula dicendo ok, prendete un foglio, quindi verifica sorpresa, tac, subito, neanche ti ha salutato. Un giorno ci ha fatto una verifica sorpresa perché si era svegliata tipo alle 3 di notte perché le si era rotta la caldaia e faceva rumore, quindi tipo per vendicarmi della vita oggi verifica sorpresa. No, perché? Ma poi in realtà è una di quelle professoresse che ti ha dato tanto, perché quello che ti insegnava, oh cavolo, te lo ricordavi tutto. Infatti mi ricordo ancora la lettera di Dante a Can Grande, non so se vi ricordate tutto il resto del mondo di Dante, c'erano anche una serie di scritture che andavano oltre la Divina Commedia, e io mi ricordo quella, non mi chiedete come mai, ma me la sogno ancora adesso la notte. 335-787-1910, oggi ad Arena parliamo di insegnanti, quali sono quelli che vi hanno terrorizzato di più, oppure quelli che ancora oggi vi portate nel cuore.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Spot, l'hai vista?
4: No, è così cambiata.
3: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
4: Di che stai parlando?
3: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
5: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
7: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone. 3 giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Milone, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal comune di Montemilone e dalla Proloco Pino Sassi. Non mancate!
8: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto!
9: No, ho solo smesso di accontentarmi.
8: Parli dell'arredamento?
9: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
8: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
9: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
8: Allora non è solo arredamento.
9: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
10: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Daniele Silvestri e Salirò su Radio Latte e Miele in questo lunedì pomeriggio, dove parliamo di insegnanti, quelli più temuti e quelli più amati del nostro periodo a scuola. Oggi è proprio la giornata dedicata agli insegnanti e quindi quale occasione migliore se non questa per proprio ricordarci tutte queste figure, a volte anche parecchio mitologiche, che ci hanno accompagnato nei nostri anni di giovinezza. Vi leggo il messaggio di Marisa da Monza. Io ho amato la mia maestra Gina alle elementari. Ci faceva cantare le tabelline sui motivetti delle canzoni. Ancora oggi mi ricordo ad esempio il 7x8 perché ha sotto la musica di Modugno. Bello, forte. Bisogna trovare degli espedienti, delle modi diversi, perché sennò sti poveri bambini dopo un po'... Due copertoni per auto, altro che. Va bene, dai, allora 335-787-1910 e questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Parliamo di sport con il 3 su 3. Iniziamo dalla Formula 1 con il secondo posto di Kimi Antonelli, che lo porta sempre più vicino alla possibilità di vincere il suo primo mondiale piloti in questa specialità. Però non parliamo di lui perché c'è una nuova passione per un altro pilota, cioè Valtteri Bottas, che ama particolarmente la bicicletta. E per la prima volta un pilota della Formula 1 sceglierà proprio la bicicletta come mezzo di trasporto per spostarsi da un gran premio all'altro, coprendo i 350 chilometri che separano Kuala Lumpur in Malesia alla città di Singapore per il prossimo Gran Premio. E se Jannik Sinner rimane fermo ai box ancora per i problemi alla gamba, dall'altra parte c'è però Carlos Alcaraz, che ritorna in finale dopo 6 mesi dall'ultima. Ha sofferto nell'ultimo derby vinto in spagnolo contro Munar, vinto per 2-1, e martedì sfiderà in finale il ceco Lehecka. Questa sera occhi puntati anche sul calcio, con il ritorno della Nations League, perché il CT Mancini per questa ultima sfida contro la Turchia sta cercando di capire come formare gli 11 titolari in campo. Si opta per Samuel Ignacio e per il ritorno di Romano, mentre tra gli esclusi, oltre a Ricci e Mandragora, ci sono anche Zoma, Coppola e Ghilardi. E con questo il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: Arena Latte Miele.
2: Arena Latte Miele.

0: 16 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Cesare Cremonini e Paparazzi in questo lunedì pomeriggio su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, questa è Arena, io sono Doug, come sempre colui che vi accompagna all'interno e vi aiuta anche a trovare un bel posto a sedere nel nostro magico mondo tutti i pomeriggi qua insieme. Insieme a me c'è sempre il buon Simo la mattina in regia. Ciao Simo, buon pomeriggio, vi saluta con la manina e coi bacini e... Oggi parliamo di insegnanti, lo sapete perché? Perché il 5 di ottobre a livello internazionale, ovunque nel mondo, si celebra proprio questa figura, la figura del professore, del maestro, del tutore, insomma, tutte quelle persone che ci aiutano e aiutano soprattutto, ci hanno aiutato e aiutano oggi invece chi è più giovane di noi a proseguire, a imparare, a capire come funziona il mondo. 335-787-1910, ne parliamo anche un po' insieme, proprio di tutti quei professori, insegnanti e maestri che ci sono un po' rimasti nel cuore per motivi disparati, in realtà. Vuoi magari per la grande passione che ci hanno trasmesso, vuoi perché avevamo una paura tremenda dell'ora della verifica quando arrivava, oppure perché sapevamo benissimo che con quell'insegnante lì, con quella professoressa lì, poteva capitarti di tutto, incluse le classiche verifiche o interrogazioni a sorpresa. 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Vi leggo questo messaggio di Antonio da Torino, temuto senza dubbio il professor Bellandi di matematica, perché entrava in classe, si faceva subito il silenzio e a volte ancora prima che arrivasse, cioè in pratica erano già terrorizzati tipo paguri nascosti all'interno del guscio perché non sapevi mai cosa poteva capitare. Infatti dice anche interrogava a sorpresa, partendo a volte anche dal fondo dell'elenco, così i primi quelli tipo allievi già subito graziato dall'avere una linea. Invece zorzi, castagnato come se non ci fosse un domani. Ci sono quelli lì che ogni volta ogni tanto un po' si fissano e prova a togliergli la fissa, è veramente difficile. Parliamo proprio di insegnanti oggi al 335-787-1910. Quali sono quelli che avete amato di più o temuto di più?

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Spot, l'hai vista?
5: No, è così cambiata.
4: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
5: Di che stai parlando?
4: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
6: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
8: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
9: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
10: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Regalami un sorriso per i miei giorni tristi.
2: Latte e miele.
3: Con un sorriso mi ha rimessa al mondo, con un sorriso.
2: Latte e miele.
4: Se qualcuno poi ti parla di me, un sorriso ti spaccherà in tre.
0: Radio Latte e miele.
2: La tua musica italiana.

Safe con Parlare d'Amore in questo lunedì pomeriggio 5 di ottobre. Si parla di insegnanti, professori e maestri su Radio Latte Miele ad Arena, perché oggi è proprio la giornata dedicata al mondo dell'insegnamento, al mondo degli insegnanti. Vi leggo subito il messaggio di un insegnante, meno male che ci sentono e ci seguono, perché il nostro amico Ciuccio di Puebla al Messico è proprio un insegnante. Dice: da educatore potrei dire di essere uno di quegli insegnanti che terrorizza molto gli studenti. Ah, vedi Ciuccio, però a volte funziona, perché allora, posso raccontare una cosa personale? Mia mamma è un'insegnante, mia mamma insegna inglese alle superiori, ok? Lei con quel mezzo sistema, un po' terrore, un po' passione, comunque qualcosa lo lascia agli studenti, perché comunque quando diventano un po' più grandi, che arrivano magari verso la quinta, le cose gli rimangono veramente molto di più. Lei è molto appassionata di quello che insegna, quindi fortunatamente da quel punto di vista è molto preparata ed è molto brava. Però alcuni studenti un po' hanno paura, un po' hanno paura. Però comunque, tornando al messaggio di Ciuccio, dice: invece per esperienza personale, l'unica volta in cui ho avuto un insegnante che mi ha un po' terrorizzato davvero è stato durante il mio dottorato di ricerca. Si trattava di un docente di ricerca quantitativa. Invece, per quanto riguarda tutti gli altri insegnanti, mi hanno tutti trasmesso l'amore per la professione del docente. Ecco, anche questa è una cosa meravigliosa, no? Proprio trasmettere questa bella cosa, questa grandissima passione che ci vuole per fare l'insegnante, il maestro, il professore, eccetera, eccetera, eccetera. 335 787 1910, come sempre, questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp.

0: Elisa con Kintsugi su Radio Latte Miele. Intanto arrivano anche messaggi vocali al 335-787-1910. Oggi parliamo di insegnanti. Sentite qua.
1: Io sono Paschi da Torino.
0: Ciao Paschi. Sì,
1: io adoro i professori che ho avuto alla terza media. Oh. Li abbiamo rivisto per 30 anni.
0: Cavoli.
1: Dopo, festeggiando, e che tra pochi giorni incontreremo quasi tutti in parte,
0: sì,
1: per festeggiare i nostri 60 anni.
0: Che bello!
1: Tutti i professori dell'Umberto Saba,
0: sì,
1: di Torino.
0: Eh.
1: E poi alle superiori, sì, il mio idolo era il professore d'italiano, professor Febraro. Pendevamo dalle sue labbra, tanto era bravo.
0: Grazie mille Paschi, grazie davvero. Eh sì, è proprio quello, cioè anche quando si crea questo bel rapporto che dopo tanti anni riorganizzi le cene, continui a rivederti e un po' segui, riesci a seguire anche così le vite di tutti quanti. Parliamo di questo oggi perché la giornata mondiale è dedicata proprio agli insegnanti, quindi al 335-787-1910 se preferite un messaggio vocale va benissimo, come sempre siete benvenuti. Parliamo proprio di questo. Quali sono quegli insegnanti che ancora oggi vi portate nel cuore, vi ricordate con tanto amore, tanto affetto, con i vostri messaggi vocali e scritti, come preferite, al 335-787-1910. Ed ora uno che di professori se ne intende, avendo frequentato la scuola di amici. Ritroviamo San Giovanni sul Latte Miele con Lady.

0: Arena Latte Miele.
1: Arena Latte Miele.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi.

0: la tua nuova cucina ai 4 elettrodomestici a soli 990 euro.
1: 990 euro?
0: Ora è il momento giusto. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa. A Cerignola e Modugno.
2: L'hai vista?
3: No, è così cambiata.
2: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
3: Di che stai parlando?
2: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola. Su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
4: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
6: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Gridalo forte! Dal Mobilificio Europa fino al 31 ottobre con la tua nuova cucina hai 4 elettrodomestici a soli 990 euro!
2: 990 euro?
1: Ora è il momento giusto! Mobilificio Europa, da 50 anni, la tua espressione di casa, a Cerignola e Modugno.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Al 335-787-1910 oggi parliamo di insegnanti e professori. Quali sono quelli che avete amato di più o temuto di più? Intanto però c'è il nostro grande viaggio. Ripartiamo dagli anni 80 con Gianna Nannini.

0: peccati.
1: Sabrina Salerno insieme a Joss Squillo su Radio Latte Miele con Siamo Donne in questo lunedì pomeriggio. 335-787-1910, questo è il numero per tutti i vostri messaggi vocali e scritti, come sempre su WhatsApp, ma lo sapete molto bene, Radio

ottobre al Teatro Colosseo di Torino. Va bene? 335-787-1910, scrivete Tullio. Nel frattempo noi continuiamo a parlare di insegnanti e professori che ci hanno cambiato la vita. Vi leggo questo messaggio di un nostro ascoltatore: il prof che ricordo che mi ha dato una lezione di vita è stato il prof di italiano, il professor domestico, che ci faceva vedere la penna e diceva: questa è la vostra arma più potente che avete, usatela bene, io sono qui per farvela usare al meglio nella vostra vita di solcare i mari, non avrete arma più potente che questa penna. Che bellissimo insegnamento, sono sicuro che caro amico ti ha lasciato veramente qualcosa dentro. 335-787-1910, oggi parliamo di insegnanti e professori, ma prima c'è Antonello Venditti.

0: Antonello Venditti ci ricorda che la vita è una storia fantastica su Radio Latte Miele in questo lunedì pomeriggio, in cui parliamo di insegnanti, quelli che ci hanno lasciato qualcosa e di cui ci ricordiamo con grande affetto. Altre volte invece sono insegnanti che appena sentivi passi in corridoio la classe si terrorizzava. Sentite questo messaggio vocale che ci ha mandato un'amica, vai.
1: Sono Emanuela da Teramo.
0: Ciao Emanuela.
1: Io penso che di essere stata molto fortunata, perché comunque ho un bel ricordo di tutti i professori.
0: Bene.
1: Di alcuni ce l'ho bellissimo e penso che siano state persone determinanti nella mia vita.

0: Gli altri un pochino meno, però fondamentalmente il giudizio è positivo. Una professoressa che comunque ci spaventava per quanto, diciamo, riconoscessimo la sua grandissima bravura, era professoressa di filosofia che era praticamente alto 1,50 m, magrissima, e aveva una voce sottilissima, però bastava che entrava e in classe calava il silenzio assoluto.
1: In qualche modo bisogna farsi rispettare da una classe, o no? Cioè, un conto è se sei un omone, un gigante, 1,90 m, è chiaro che gli studenti c'han paura di te perché ti vedono bastodontico e se la fanno sotto, no? Invece se sei una figura un po' esile, con la voce gracile, in qualche modo devi far sentire che sei presente e ne sai più di tutti gli altri. 335-787-1910 con i vostri messaggi vocali, scritti, tutto quello che volete. Si parla di insegnanti, quelli che avete amato di più e invece quelli di cui avevate paura.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Inizio di settimana generalmente stabile grazie alla costante presenza dell'anticiclone, ma iniziano le prime avvisaglie di un cambiamento imminente. Nel corso del pomeriggio l'instabilità aumenterà su Liguria, Toscana e Sardegna, altrove cielo poco parzialmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte rovesci possibili sulle stesse zone in estensione a Lazio. Temperature ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: L'hai vista?
11: No, è così cambiata.
10: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
11: Di che stai parlando?
10: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
12: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
13: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni. Tre giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Miloni, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal comune di Montemilone e dalla Proloco Pino Sassi. Non mancate!
14: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
15: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
14: Sì, ma attento a non graffiarla.
15: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
16: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
17: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

Tananai insieme ad Annalisa con Storie Brevi in questo pomeriggio di lunedì 5 ottobre. Si parla di insegnanti oggi al 335 787 1910. Qui i vostri messaggi vocali, i vostri messaggi scritti, come sempre libertà per tutti. Come preferite, potete sempre mandarci un messaggio. Ne parliamo oggi perché proprio oggi è la giornata internazionale dedicata proprio a queste figure, agli insegnanti. Insegnanti che chi frequenta il mondo della scuola, chi magari ha figli che ancora oggi frequentano la scuola, sanno bene quanto è un mestiere molto molto molto difficile, complesso, sia a che fare con dei ragazzi che affrontano una fase complicata sicuramente della loro vita, perché crescere non è mai facile, soprattutto in questo periodo, e quindi oggi è la giornata internazionale dedicata a questo. Tra l'altro casca proprio oggi con i suoi 60 anni, perché la prima è stata nel 1966, e proprio nel 66 l'UNESCO ideò lo Statuto degli Insegnanti, cioè tutta una serie di valori e regole che gli insegnanti ancora oggi rispettano in tutto il mondo. E nero su bianco sono stati messi tutti i diritti, i doveri di una professione che oggi però ha bisogno di una sorta di revisione, no? Perché i tempi giustamente sono cambiati e sono arrivate tante novità. Faccio un paio di esempi: la tecnologia e l'intelligenza artificiale, che proprio nel corso di quest'anno stanno entrando sempre di più all'interno della scuola. Tuttavia c'è sempre un grande punto di domanda sopra, e cioè i fondi, i soldi a questi insegnanti, glieli vogliamo dare o non li vogliamo dare? E qui si apre un grandissimo dibattito, che ovviamente non è questa la sede. Poi si aggiungono altre cose come i cambiamenti climatici: in tantissime scuole si muore di caldo e giustamente insegnare a dei ragazzi con 40 gradi all'ombra non è il massimo della vita. Ci sono un sacco di altri nodi che rimangono irrisolti, ma penso che noi dal canto nostro, di persone che frequentano magari la scuola o magari di genitori di bambini e adolescenti che ancora oggi frequentano i nostri istituti, una cosa la dobbiamo fare sempre: rispettare questo fantastico e difficilissimo lavoro, quello degli insegnanti. Arena Latte Miele.

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Basta poco a fare impressione.

0: 17:01. L'ultima mezz'oretta insieme di questo pomeriggio di Arena Latte e Miele, e visto che abbiamo regalato i biglietti per andare a vedere Tullio De Piscopo nella sua data di Torino, abbiamo in collegamento con noi Eve. Ciao Eve, buongiorno!
1: Ciao
0: Eve, benvenuta. Allora, io te lo dico subito, grazie. È ufficiale, sì? Sarai tu ad andare con chi vorrai a vedere il Tullio De Piscopo al Teatro Colosseo. Complimenti!
1: Grazie.
0: Hai già scelto con chi andare?
1: Sì, con mio marito.
0: Ah, fantastico, sì. Bene, dai, allora sì. Almeno non devi chiedere un passaggio perché andate già insieme,
1: esatto.
0: E siete
1: esatto.
0: A posto così. Eve, ascolta, esatto. Oggi stiamo parlando di professori, insegnanti, la giornata mondiale proprio degli insegnanti. Tu hai un ricordo di un professore, una professoressa che ancora oggi ti fa sorridere o comunque tieni nel cuore?
1: E guarda, sì, il prof di filosofia delle superiori è il prof che quello mi fa più tenerezza, diciamo, okay. Ecco, bei ricordi. Invece il prof di inglese ci faceva
0: terrore.
1: Le carte.
0: Come vi faceva inglese, le comunque, carte?
1: Sì, ci faceva ci leggeva le carte invece di fare inglese. Comunque vabbè, ricordi delle superiori, insomma, ecco.
0: Vabbè, allora posso dirti, io ho passato diverse ore a fare le parole crociate alle superiori.
1: Ecco, bene.
0: Ecco. Altre a giocare a scopa, altre a giocare a briscola, quindi diciamo che l'intrattenimento
1: lì,
0: non mancava. L'intrattenimento non
1: lì.
0: Mancava. Allora Eve, ufficiale, i biglietti per Tullio De Piscopo sono i tuoi. Grazie Eve per averci ascoltato. Grazie per essere
1: dei
0: nostri.
1: Grazie mille, grazie. Ciao,
0: un abbraccio,
1: grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Spot. Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone. 3 giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Milone, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal Comune di Monte Milone e dalla Proloco Pino Sassi. Non mancate!
12: L'hai vista?
13: No, è così cambiata.
12: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
13: Di che stai parlando?
12: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
14: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
15: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
16: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
17: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata, la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
18: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
19: Latte miele.
20: Si può scivolare se così si può dire. Questioni di cuore.
19: Latte miele.
21: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
22: Radio Latte miele.
19: La tua musica italiana.

0: Francesca Michelin su Radio Latte e Miele con la mia ragazza in questo pomeriggio di lunedì, ultimi minuti insieme prima dell'inizio di Open Bar. A proposito, stavamo chiacchierando molto di insegnanti anche poco fa con una nostra amica al telefono. Vi faccio sentire un messaggio vocale di un insegnante, sentite.
1: Buon pomeriggio, ciao. Sono Chiara.
0: Sì, ciao Chiara.
1: Anch'io ora sono un insegnante, quindi mi fa sorridere raccontare dei miei insegnanti. Ero letteralmente conquistata dall'insegnante di tedesco,
0: okay,
1: che in prima media mi ha fatto amare il tedesco con la sua gentilezza, con la sua passione e la luce negli occhi e l'entusiasmo che comunicava,
0: quello importante, sì,
1: nel modo in cui lo insegnava. E poi è stata sostituita da un insegnante burbero,
0: un
1: uomo con la barba che era molto molto severo, la gentilezza non c'era più e lì i miei risultati in tedesco sono diventati terribili. E quindi ricordo sempre con grande piacere la mitica insegnante di tedesco, la prima che ho avuto. Ciao, buon
0: pomeriggio.
1: Grazie
0: Chiara, buon pomeriggio a te. È proprio vero, quando hai davanti uno che ti trasmette quello che sta insegnando con passione, con sentimento, i ragazzi non sono ciucci, non sono stupidi, lo sanno, se ne accorgono che ti piace quello che stai facendo e quindi in automatico piacerà anche a loro. Non tutti quanti, certo, però in buona parte sicuramente sì. 335-787-1910 è sempre questo il numero per i vostri messaggi su WhatsApp, scritti e vocali come preferite, tutto vale ad Arena Latte e Miele. Intanto una bella novità, è tornato Aiello con una nuova canzone, si chiama Te l'ho mai detto.
2: C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi, ti va di parlare di noi, i gatti non sbagliano mai.

0: che ti amo.
1: Si chiama Te l'ho mai detto, l'ultima canzone di Aiello su Radio Latte Miele in questo pomeriggio del lunedì 5 di ottobre, in cui abbiamo parlato veramente tanto tanto di insegnanti. Ne approfitto, Simo, se me lo consenti, Simo in regia, me lo consenti, di ringraziare i nostri ascoltatori, che come sempre sono molto partecipativi, sempre attivi, sempre belli svegli, e mi piace che condividano con tutti noi qualcosa di speciale come sono stati i nostri anni di scuola. Poi sempre un po' a posteriori rivalutiamo alcuni professori, perché lì per lì, sai, quando sei teenager non è che ti rendi tanto conto di cosa sta succedendo intorno a te, anzi di solito c'hai due fette di prosciutto sugli occhi che non vedi niente. Invece no, con anni di esperienza dopo ti rendi conto che tanti professori davvero hanno avuto un ruolo importante nella tua crescita, e proprio per questo secondo me vanno sempre ringraziati e sempre ricordati con grande affetto, perché lo ricordo sempre, è un lavoro difficilissimo. Siamo tutti convinti che facciano 5 mesi all'anno di vacanze, che non facciano niente tutto il pomeriggio, invece non è così, perché c'hanno le riunioni, correggono i compiti, collegi docenti, collegio di classe, questo e quell'altro. Oh, è tosta, è veramente molto tosta. Quindi un grazie a tutti i nostri professori, insegnanti, maestri all'ascolto. Questa giornata è per voi e questa puntata di Arena l'abbiamo dedicata proprio a voi. Tra pochissimo l'inizio di Open Bar, come sempre a partire dalle 17:30 fino all'arrivo dell'orario di cena, con anche una piccola sorpresina. Prima però ci sono i De Giornalisti e questa è Felicità Puttana.

0: E col finire di Arena inizia Open Bar ed arriva Alessandra Tropiano. Ciao Ale.
1: Buonasera Doug.
0: Ciao Ale, buonasera. Come stai?
1: Sto bene, un po' affaticata, ti dirò, da questo lunedì, ma
0: hai baschettato tutto il weekend?
1: È quello il problema, che io ho lavorato questo weekend, quindi il weekend non ha weekendato.
0: Non ha weekendato no. Abbastanza. Ma senti, invece oggi abbiamo parlato con gli ascoltatori dei loro professori, quelli che hanno, con cui hanno dei bei ricordi, anche magari a volte un po' ridicoli, insomma, che fanno ridere. Tu hai qualcosa? Sì, sicuramente, non ci allora, credo che non ce l'hai.
1: Sì, sì, ne ho tantissimi in realtà e ho dei bellissimi ricordi di tutti i miei professori, maestre, eccetera. Però ho un ricordo particolare che mi risuona ogni tanto nella testa quando sento dei tacchi a spillo camminare. Perché noi al liceo avevamo questa professoressa di scienze, Loredana si chiamava, caschetto biondo, occhi di ghiaccio, ma soprattutto severissima. Ah. Quindi tu, quando sentivi quei suoi tacchi a spillo nel corridoio, perché lei arrivava poi sempre vestita correvi al banco, c'era l'unica che riusciva a farci stare seduti quando lei non era ancora entrata in classe, mi ricordo, e io la stimavo tantissimo perché aveva un'aura, come dicono i giovani di oggi, incredibile.
0: Il terrore della scuola.
1: Sì.
0: Il terrore della scuola. Ci sono quei professori che comunque appena sai che stanno per arrivare scatta il panico totale.
1: E io li stimo tantissimo,
0: corrono.
1: Perché certo. Non è facile, specie ai giorni d'oggi.
0: Non è per nulla facile. Senti Ale, io ho un'idea.
1: Vai.
0: Posso fermarmi un po' con te?
1: Ma io ci speravo, perché non vedevo l'ora di prepararti qualche cocktail.
0: Ti dispiace se mi fermo un'oretta e beviamo qualcosa insieme?
1: Assolutamente no, non
0: Dai,
1: vedo l'ora.
0: Perfetto, allora, io sono ospite.
1: Tu sei ospite.
0: Io mi siedo da questo lato del bancone, tu sei dall'altro.
1: Va bene, io prendo possesso del bancone, tra pochissimo open bar qui su Latte Miele.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Spot, l'hai vista?
7: No, è così cambiata.
6: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
7: Di che stai parlando?
6: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
8: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Wow Luca, hai preso una Tesla?
10: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
9: Sì, ma attento a non graffiarla.
10: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
11: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
12: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
13: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Salvatore Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
2: E ci siamo, fra pochissimo parte il nostro open bar. In questo lunedì un salto indietro nel tempo, negli anni 70 con Renato Zero e il Carrozzone, e poi negli anni 80 con Rino Gaetano. A mano, io vi aspetto fra poco.

0: open bar del lunedì. Non sono sola, ma in compagnia di Doug.
1: Ciao Ale, buon pomeriggio.
0: Insomma, ti sei fermato un po' qui,
1: sì, certo,
0: al bancone, per fare due chiacchiere.
1: Scusami, c'è stato Francesco Bianco, c'è stato Matteo Rosso, c'è stato Enrico, e manco io.
0: Sapevo che volevi arrivare lì.
1: Volevo esserci anch'io, almeno un'oretta, fammi rimanere qua con te, perché comunque io questo open bar l'ho sempre vissuto da fuori, ma da dentro mi manca.
0: Tu non lo sai che è il bar più in voga di Milano ormai.
1: Certo, certo, sì. Frequentatissimo.
0: Soprattutto per la barista che non sa fare i cocktail.
1: Ma è quello il bello.
0: Sì.
1: Il particolare è quello, è quel posto che è bello, però c'è qualcosa che lo rende un po' strano.
0: Vero.
1: Eccolo qua.
0: Sì, siamo tutti bravi a fare mixology, a fare i cocktail perfetti. Noi ci distinguiamo. Abbiamo delle ottime noccioline, però.
1: Quelle per me sono pericolosissime.
0: Ecco.
1: Pericolosissime.
0: Una tira l'altra come le nostre notizie. Tantissime da approfondire tra poco. Nel frattempo, Doug, per questo lunedì sera, che cosa ti preparo?
1: Guarda, rimaniamo su una roba tranquilla, dai.
0: Va bene. Allora, il menù di oggi.
1: Una birrettina.
0: Ok. Beh.
1: Dai, facile.
0: Birrettina in compagnia di Samuele Bersani, ti dirò, secondo me non è neanche malvagio.
1: No, anzi, secondo me verrebbe una gran bella chiacchierata col Samuele. Spengo

0: Spaccacuore di Samuele Bersani, mentre apriamo ufficialmente il bancone del nostro open bar in compagnia di Doug.
1: Ciao Ale, buonasera.
0: Ho una domanda per
1: dica,
0: te,
1: dottoressa.
0: Che è un po' il tema della giornata. Parliamo di colazioni. Io questa

0: mattina mi sono svegliata a Roma, ho fatto un'ottima doppia colazione, prima con due briochine
1: Ine
0: e poi con un pezzetto di la famosa pizza bianca, no? Quindi
1: certo,
0: fatto dolce e salato. Tu cosa mangi a colazione?
1: A casa o in hotel?
0: A casa, no, dai, colazione standard.
1: Ok, colazione standard a casa. La mia colazione parte con un bel bicchierone d'acqua, perché ho molta sete quando mi sveglio. Dopodiché c'è due fette di pane tostato con burro d'arachidi e marmellata.
0: Che non è male, assolutamente.
1: Poi, yogurtone, di quelli grossi da 200 grammi, super proteici. E poi, se ho ancora fame, qualche biscotto.
0: Beh, sei molto bravo. Intanto perché fai colazione, perché in tanti non fanno colazione, non capisco come fanno a sopravvivere.
1: Io non vivo, non vedo neanche mezz'ora dopo se non faccio colazione.
0: Concordo anche io. Tra poco però parliamo di colazioni che non si fanno più solo al mattino.
1: Ok.
0: Te lo dirò tra poco, lo scopriremo fra poco insieme.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce

0: sacco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: L'hai vista?
4: No, è così cambiata.
3: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
4: Di che stai parlando?
3: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
5: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto!
7: No, ho solo smesso di accontentarmi. Parli dell'arredamento?
6: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
8: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
9: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
10: Allora non è solo arredamento.
9: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
11: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
12: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 33 49 02. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
13: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: Ramazzotti dal 2009 con la sua indimenticabile Parla con me, mentre Doug sta ballando perché ha ancora un sacco di forza dalla colazione di questa mattina.
1: Certo, perché la colazione è il pasto più importante della giornata.
0: Bravissimo, e mi dai proprio l'assist per parlare di un nuovo trend che spopola ovviamente tra i giovanissimi, certo, tra la Gen Z, cioè un recentissimo sondaggio ci svela che gli italiani amano la colazione anche fuori orario, anzi soprattutto fuori orario. Pensa, il 64% degli intervistati dichiara che i classici alimenti da colazione, quindi il tè, il cappuccino, la brioche, la fetta con la marmellata, secondo questo campione sono applicabili, mangiabili anche in altri orari, a merenda, dopo cena.
1: Posso dire,
0: tu ne sei un fautore,
1: una bella ciotola di latte caldo con i cereali a cena,
0: gnam.
1: Ma certo, molto buona.
0: Non so cosa ne pensano i nutrizionisti, però
1: ne pensano malissimo.
0: Vero, è come un po' come il pranzare col gelato.
1: Sta scarica di zuccheri così prima di andare a dormire non è il massimo della vita. Però ci sono comunque tutta una serie di ricette, piatti che sono più associati in realtà alla colazione, soprattutto salata, che secondo me vanno benissimo anche fuori dal pasto tradizionale della colazione. Pensa ad esempio, che ne so, le frittate con il pane, certo, col prosciutto, so, i toast con l'uovo, che sono classici della colazione all'americana. In realtà, secondo me, anche cena, pranzo te li fai e sei
0: sì,
1: la
0: che
1: viva,
0: poi noi italiani potremmo aprire il capitolo facciamo la colazione più sbagliata tra virgolette nel mondo, che sono tutti zuccheri e basta, zero energia. Però d'altronde quanto è buono il cornetto.
1: Però vuoi mettere che buona è una fetta di pizza a colazione?
0: Guarda, ti dico solo che io sono stata a Singapore dove mangiano curry a colazione. Chiudiamo questo capitolo.
1: Altro che pizza.

0: 18 e 1
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Laura Pausini con questa ritmatissima Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
1: Hai sentito che cassa dritta che ci ha messo
0: visto?
1: Laura sotto?
0: Mamma quanto è
1: mia.
0: Cambiata?
1: Tanto, tanto. Ma ne stavamo parlando anche fuori onda. Laura Pausini, vabbè, tanto è una grande star internazionale. E questo va sempre ricordato perché comunque Grammy Awards, Latin Grammy, candidata agli Oscar.
0: Ma poi l'amano in tutto il mondo.
1: Amata in tutto il mondo. E mi piace molto perché a differenza di altri artisti più o meno della sua caratura, gli altri magari un po' si ritirano, lei invece continua a metterci e a fare cose e girare in continuazione nel mondo perché a lei piace questo.
0: Laura Nazionale
1: è il suo lavoro, a lei
0: unisce
1: piace
0: generazioni. Ecco, iniziamo così con questo ritmo la nostra seconda ora di Open Bar, ancora un po' con Doug, rimani qui.
1: Sì, dai, una mezz'oretta anche perché io sto aspettando ancora la birra e qua questo Open Bar è il servizio.
0: Ma se invece della birra ti porto un po' di latte e biscotti apprezzi.
1: Ma sì, dai, ma sì, dai. Allora, però il latte mi raccomando, parzialmente screvato.
0: Ok, allora ora provvederò. Perché? Perché parliamo di latte e biscotti? Perché parlavamo di questo nuovo trend per cui il 60% e più degli italiani gradisce i prodotti della colazione anche fuori, diciamo, tempo massimo, e c'è di più, uno su due sgranocchia biscotti a qualsiasi ora del giorno. Tu sei uno di quelli?
1: No, io non li compro.
0: Anche io, concordo.
1: Faccio prima. Ah, c'è però un problema perché recentemente mio suocero mi ha portato a casa, avete presente quei biscotti olandesi? Quelli
0: certo.
1: Che hanno sono una sorta di wafer molto sottile con dentro il caramello.
0: Yum, no, sono ho da capito. Morire. Sì.
1: Ma spero di finirli presto, così non ne avrò più da mangiare.
0: Ma fai così, portali qui, portali a me. Mi servo io questo open bar.
1: Li dividiamo.
0: Secondo me non è una cattiva idea.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, anche.
5: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone, fresco.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Gridalo forte! Dal Mobilificio Europa fino al 31 ottobre con la tua nuova cucina hai 4 elettrodomestici a soli 990 euro!
2: 990 euro?
1: Ora è il momento giusto! Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa a Cerignola e Modugno.
3: L'hai vista?
4: No, è così cambiata.
3: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
4: Di chi stai parlando?
3: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
5: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio a rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
1: Gridalo forte! Dal Mobilificio Europa fino al 31 ottobre con la tua nuova cucina hai 4 elettrodomestici a soli 990 euro!
2: 990 euro?
1: Ora è il momento giusto! Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa a Cerignola e Modugno.
7: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Innamorarsi, innamorarsi.
2: Latte e miele.
3: Aver paura di innamorarsi troppo.
2: Latte e miele.
4: Ho voglia di innamorarmi, sì. Ho voglia di stare male.
0: Radio Latte e Miele.
2: La tua musica italiana.

0: M, Fabri Fibra al bancone del nostro open bar. Secondo te, Doug, che drink ordinerebbe Fabri Fibra?
1: Boh, un bel gin tonic, dai.
0: Sì, vero. Sì, classico gin tonic. È un po' presto per il gin tonic, anche se in realtà in molti staranno uscendo dall'ufficio e magari a quest'ora vogliono concedersi un bel gin tonic del lunedì.
1: Ma è lunedì, è il giorno migliore, ragazzi.
0: Ah, dici, per dimenticare il fatto che è lunedì, certo. Uno si fa un bel gin tonic. Beh, potrebbe essere una buona opzione, anche se, a proposito di buone opzioni, possiamo pensare di riconvertire il nostro open bar in un locale per colazioni.
1: Ma guarda, faremo,
0: sai, perché c'è molta richiesta ultimamente. Mm-hmm. Sì. Parlavamo di questo trend per cui appunto agli italiani piacciono i prodotti della colazione anche fuori tempo, e effettivamente io ci penserei.
1: No, è una cosa che secondo me si potrebbe fare, è questa, cioè fai un bar.
0: Ok.
1: Ti danno dei pigiami in comodato d'uso.
0: Bellissimo.
1: Ok, anche la vestaglietta, ti danno le ciabattine. E ti mettono lì su un tavolino che ricorda un po' quello della cucina di casa tua.
0: Ecco.
1: E lì arriva qualcuno che ti porta il caffè latte, il tè, quello che preferisci, con i biscotti appoggiati su un tovagliolino.
0: Bellissimo. Cioè io
1: o direttamente il sacchetto.
0: Arrivo io, esatto, e ti porto un bel latte e cereali, però con rinforzo, con l'aggiunta.
1: Ah,
0: cosa dici? Non lo so, magari funzionerebbe.
1: Potrebbe funzionare.
0: Nel frattempo arriva Max Pezzali dal 2026, nuovissima, Leali.
2: Eravamo giovani.

0: nel cuore.
1: Il nuovo singolo di Max Pezzali, Leali, qui su Radio Latte e Miele, durante il nostro open bar in cui ci stiamo un po' inventando nuovi format di cibo, Doug.
2: Di bar.
1: Alla fine si torna sempre lì.
2: Certo, si torna sempre lì. Però guarda, c'è a proposito di bar da frequentare, c'è un posto nel mondo che può essere interessante per prendere un po' ispirazione. Io sono, sapete che sono sempre fan del Giappone.
1: Sì, anche
2: e
1: io.
2: E quindi in Giappone è pieno di bar strani. Cioè, tipo il bar, vabbè, il classico bar con i gatti, il bar con i cani.
1: Sì, con anche altri animali, tra l'altro, esatto,
2: capibara,
1: non solo gatti e cani, coi
2: lì conigli,
1: ti volevo, sì.
2: Coi gufi, con le tartarughe, con tutto e di più. Allora, non mi piacevano tantissimo come idea, però se sono ben trattati ci può stare, dai.
1: Sì, se stanno bene. Io una volta sono andata in un famoso bar con i gatti e erano lì belli tranquilli sul loro puff, ti guardavano da lontano, perché poi i gatti ti fanno capire quando in realtà devi star lì lontano oppure quando sono felici di ricevere due coccole. Quindi insomma, potrebbe essere, dici, un format.
2: Potrebbe essere un format. Se no, altro format. Senti qua che roba.
1: Dai.
2: Allora, facciamo un format di bar, colazione tutto il giorno. Ci sta?
1: Ci piace, sì.
2: E però reinvertiamo, facciamo l'aperitivo la mattina.
1: Bello, bello, quello mi piace tantissimo.
2: Subito.
1: Così partiamo con la giornata alla grande.
2: Esatto, tasso alcolemico.
1: Ecco.
2: Parte forte alle 8.
1: Vabbè, chi ben comincia a metà dell'opera.
2: Esatto.
1: Fateci sapere le vostre colazioni tipiche, dato che oggi parliamo di colazione, al 335-787-1910. Nel frattempo, un po' di musica per allietare questo nostro pomeriggio insieme. Questa potrebbe essere un'ottima colonna sonora, sì, per la nostra, nostro bar colazione.
2: Tu l'avevi fatto il TikTok,
1: vero,
2: con questa canzone quando era uscita?
1: No, perché sono un po' boomer, non ho TikTok, sai?
2: Mannaggia,
1: ti ho ingannato. Musica leggerissima.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: E siamo quasi a metà del nostro open bar del lunedì qui su Radio Latte Miele. E allora un altro salto indietro nel tempo con Miguel Bosé, bravi ragazzi, dagli anni 80 e poi dal 1995. Ligabue con i ragazzi sono in giro.

0: ragazzi, sono in giro dal 1995, mentre fuori onda, caro Doug, parlavamo della diatriba Ligabue Vasco e qui siamo perfettamente schierati.
1: Ah no? Ah sì?
0: Io sì, io sono team Liga.
1: Tu sei team Liga,
0: sì.
1: Ma io sono team musica.
0: Eccolo! Pensa che Ligabue, tra l'altro, è stato il mio primo concerto, ero piccolina.
1: Davvero?
0: Sì, avevo questa fascia legata sulla fronte di Ligabue.
1: Grande classico, sì. grande classico. No, allora, io sono, a me amo entrambi, sono entrambi bravissimi, secondo me. Però io devo ancora andare, ho un conto in sospeso con i concerti di Vasco, perché io tutte le volte che escono i biglietti non riesco mai a prenderne mezzo. Quindi io tutti gli anni ci provo e tutti gli anni rimango a bocca asciutta e non riesco mai ad andare a vedere neanche un concerto. Quindi adesso l'anno prossimo tornerò e ci riproverò un'altra volta.
0: Ci crediamo, siamo fiduciosi, prima o poi succederà. Allora, abbiamo ancora proprio pochissimo tempo con te, perché giustamente devi andare a riposarti.
1: Ma in realtà ho consumato la mia birretta e quindi lascio lo spazio a qualcun altro che sta arrivando.
0: Spazio a tante noccioline. Io ne ho ancora un po' da servire, perché arrivano fra poco tante notizie dal mondo per così portarci un po' di serenità e un po' di tranquillità in questo ritorno verso casa. Molti di voi, cari amici, saranno nel traffico, non vi invidio, diciamo, ma io me lo sorbirò tra circa un'oretta e mezza, quindi
1: esatto, e infatti io adesso me lo sorbisco subito, perché mi aspetta la simpatica tangenziale est di Milano.
0: Che bello, però continui ad ascoltare l'ottima compagnia di Open Bar.
1: Certamente.
0: E allora grazie.
1: Ale, grazie, ci vediamo domani?
0: Assolutamente sì.
1: Ci vediamo domani, ma sai che anche domani mi sa che faccio un'oretta con te?
0: Perfetto, allora ti preparo già la tua birretta nel frattempo.
1: Grazie.
0: Il mood è quello giusto per proseguire insieme. Questa serata lo facciamo con Alex Britti, un tormentone che non passa mai e che a me ricorda tanto l'estate, anche se ormai estate non è più, ce lo godiamo lo stesso. Su radio, latte miele, la vasca.
1: Ciao, a domani. Ciao,
0: ciao
1: Ale, buona serata, ciao a tutti.

0: L'indimenticabile la vasca di Alex Britti qui su Radio Latte Miele. Ci ha appena salutato il nostro Doug, ma abbiamo ancora un bel po' di tempo da passare insieme in questo lunedì sera. Lo facciamo sgranocchiando qualche nocciolina, ovvero qualche curiosità, qualche notizia che arriva da ogni parte del mondo. E parlavamo proprio, o meglio parlavate con il nostro Doug su Arena Latte Miele, di insegnanti, perché oggi è la giornata mondiale dell'insegnante e andando a scuola c'è un trend che sta spopolando tra i giovanissimi. Io ormai è un po' di tempo che non metto piede nelle aule, quindi sono andata a informarmi di ciò che accade specialmente su TikTok. Ecco, pare che negli astucci non ci siano più matite e pennarelli, ma degli oggetti utili, diciamo, ad affrontare la pesantezza di 5 ore di scuola. Cosa sono questi oggetti? Sono caramelle gommose. Quindi i social stanno spopolando di queste foto di astucci stracolmi di ogni genere di caramella gustosa che a scelta si condivide poi con il proprio compagno o con l'intera classe per, diciamo, alleggerire una giornata di lezioni. Effettivamente possiamo pensarci anche ai tempi miei, ma forse eravamo un po' più diligenti, o forse chi lo sa, non lo so, ci piaceva tenere nell'astuccio semplicemente penne e matite. Fatto sta che ai giovani d'oggi una bella caramellina nell'astuccio pare un'ottima idea. Nel frattempo ci godiamo ancora un po' di buona musica, ma prima le previsioni meteo.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Willy Peyote, scrivano live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote, trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
4: Grazie, ma no, grazie.
5: Nelle prossime ore tempo generalmente stabile, salvo qualche rovescio sul medio-alto Tirreno. Nella mattinata di domani un fronte perturbato porterà precipitazioni tra Liguria, Toscana, coste laziali e Sardegna. Altrove il tempo sarà ancora stabile con nubi sparse e schiarite. In giornata dei rovesci continueranno a coinvolgere

0: coinvolgere le medesime regioni, estendendosi anche al resto del centro Italia, più asciutto all'estremo nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
2: L'hai vista?
3: No, è così cambiata.
2: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
3: Di che stai parlando?
2: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
4: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni. 3 giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Miloni, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal Comune di Montemilone e dal Proloco Pino Sassi. Non mancate!
6: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
7: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

Kille Lauro con Amor, mentre durante il nostro open bar abbiamo fatto accenno anche a un nuovo trend che pare stia spopolando nelle scuole, ovvero quello di portare nell'astuccio non penne, gomme, righelli, ma caramelle gommose per, diciamo, addolcire un po' la giornata scolastica. Ecco, parlando di scuole e di ginnastica, c'è chi ne ha fatto quasi una carriera, possiamo dire, perché lo scorso weekend molti di noi, me compresa, magari saranno stati sul divano così a rilassarsi, c'è invece in Spagna chi scalava torri di esseri umani. Non sto scherzando, è una pratica in realtà molto famosa che consiste nel creare proprio delle torri con, insomma, varie persone, no? Poi ovviamente si mettono, si gestiscono in base al loro peso, tant'è che di solito sulla punta di questa torre stanno i bambini. Ecco, pensate che migliaia di persone questo weekend hanno riempito la Tarraco Arena di Tarragona per quella che è la più grande competizione al mondo di torri umane. Ha festeggiato la sua 30ª edizione, proprio una disciplina in cui 12 gruppi di catalani hanno formato appunto queste torri, queste strutture che poi ho visto i video, sono altissime, quindi non si parla di 3 persone una sopra l'altra, ma di diversi livelli, e questa disciplina è chiamata Castells, sono dei castelli che addirittura, pensate, sono stati inseriti nel patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO nel 2010. Quindi la prof di ginnastica, quando ci diceva attaccatevi bene alle parallele, fate i muscoli, eccetera, forse aveva ragione.

0: 18 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La dedica di Ernia apre questa terza ora insieme durante il nostro open bar. Alzi la mano, o meglio non alzatela se siete nel traffico. Chi ha fatto serata questo weekend? Ha esagerato un po', magari con il cibo, magari con qualche drink di troppo. Ecco, il lunedì sarà la giornata dedicata a tutti quei piccoli consigli di salute e di benessere che possono darci una mano per rientrare in forma dopo i gordi del weekend, oppure possono dare una mano a chi, come me, l'attività fisica non la vede manco in settimana, altro che nel weekend. Parliamo di parleremo fra poco di tutte quelle piccole attenzioni che in realtà possono aiutarci proprio in termini di longevità, perché c'è un'età cruciale in cui bisogna iniziare a prendersi cura in maniera seria e decisa del nostro corpo, e pare, secondo gli esperti e mio malgrado, che siano proprio i 30 anni quell'età. Scopriremo tra poco anche perché bisogna iniziare proprio a 30 anni a prendersi cura di noi per riuscire ad arrivare a 70 in maniera splendida, ancora come si dice, almeno dalle mie parti, non so dalle vostre, a saltare i fossi per il lungo, cosa che io non ho mai fatto neanche quando ne avevo 18, quindi probabilmente bisogna capire anche da che basi si parte. Nel frattempo, tra poco appunto la nostra rubrica, chiamiamola così, di salute e benessere, ancora un po' di monomusica e poi partiamo con i nostri consigli, quindi restate lì.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Buonasera da Laura Supino. La guerra in Ucraina ha sempre tensione alle stelle tra NATO e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale nel timore di attacchi dalla Russia. Il Cremlino fa sapere e monitoriamo con attenzione. E continuano ad intensificarsi gli attacchi russi sull'Ucraina. In via d'accertamento la natura di un incendio che ha fatto affondare una nave turca nel Mar Nero. 2 persone sono morte, 11 quelle tratte in salvo. Intensi attacchi oggi su Kharkiv, il bilancio è di 5 morti e una quarantina di feriti. La Spagna andrà al voto anticipato il prossimo 29 novembre, l'annuncio stamane dal premier socialista Pedro Sanchez, dopo l'affossamento dei 2 decreti varati dal suo governo per far fronte alla crisi abitativa. Sanchez fa appello ai movimenti per il diritto all'abitare che da giorni si stanno mobilitando in tutta la Spagna. Serve un mandato ampio alle forze progressiste, ha detto, per portare avanti le riforme che servono ai ceti popolari.
8: L'economia.
7: Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia in vista dell'udienza di Cassazione fissata il 20 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico, la motivazione dei giudici milanesi, preoccupazione per l'impatto occupazionale. Passo in avanti invece nella crisi Electrolux. La multinazionale svedese ritira il piano da 1.450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1.250 lavoratori in 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione. È quanto emerso dall'incontro odierno al Mimit con l'azienda, le parti sociali. Nuovo tavolo il 29 ottobre. Sale ancora la pressione fiscale in Italia, giunta nel secondo trimestre 2026 al 43,5%, in aumento dello 0,5 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo segnala l'Istat. Nello stesso periodo il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, meno della spesa per i consumi, cresciuta dell'1,7. Cala anche il potere d'acquisto, meno 0,9%. Borse europee in cauto progresso in chiusura, la migliore è quella spagnola, più 1,2%, proprio nel giorno in cui il primo ministro Sanchez ha chiamato il paese alle urne anticipate. Per Piazza Affari il guadagno è di 0,5 punto percentuale. È tutto, grazie dell'ascolto.
8: Spot.
9: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
10: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
11: L'hai vista?
12: No, è così cambiata.
11: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
12: Di che stai parlando?
11: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
13: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
14: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni. 3 giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Miloni, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal comune di Monte Milone e dalla Proloco Pino Sassi. Non mancate!
15: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
16: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Latte e miele.
2: La felicità.
1: Latte e miele.
3: Che rumore fa la felicità.
0: Radio Latte e miele.
1: La tua musica italiana.
4: Che cosa?

Le bambole di Pezza con settembre. Settembre ormai è passato, è iniziato ottobre. Molti di voi saranno probabilmente ritornati in palestra o magari, come la sottoscritta, ci stanno ancora pensando. Ecco, trentenni all'ascolto, questo messaggio è per voi, perché secondo degli importanti studi l'età migliore in cui iniziare a prendersi cura seriamente del proprio corpo sono proprio i 30 anni. Partiamo da un presupposto, perché gli scienziati, gli esperti ci dicono che ormai l'età media è decisamente aumentata e ci sono buone possibilità di riuscire ad arrivare a 90, persino 95 anni, pensate, in buona salute, se si ottimizzasse il proprio stile di vita. Pensiamo ai tempi in cui l'età a cui ambire era 65-70 anni, beh, abbiamo fatto decisamente dei passi avanti, li abbiamo fatti anche prendendoci cura proprio della nostra salute, ma partendo in anticipo, perché sì, è vero che si può iniziare a qualsiasi età a fare sport, a prendersi cura, a migliorare il proprio stile di vita, ma gli scienziati sono concordi sul fatto che i 30 anni siano un'età cruciale in cui iniziare ad avere delle piccole ma importanti buone abitudini che ci protrarremo poi nel corso dei decenni per arrivare in ottima salute, quando di anni ne avremo forse anche il doppio. Le scopriamo fra poco. Nel frattempo, orecchie aperte anche per il disco Latte Miele della settimana, una pratica decisamente romantica, quella di riparare le crepe con l'oro, e ce la racconta proprio lei, Elisa, con il suo nuovo brano Kintsugi.

è Kintsugi di Elisa, il disco latte miele della settimana, mentre siamo finalmente pronti a darvi qualche consiglio di salute per tutti i trentenni all'ascolto. Se volete arrivare arzilli a 90 e in forma, dovete seguire questi consigli degli esperti. In primis, ahimè, lo dico perché non ne sono una grande fan, parliamo di corsa. La corsa fa benissimo, aiuta il nostro cuore, aiuta i nostri polmoni, è insomma un bel tocca sana, anche se c'è corsa e corsa, nel senso che è un processo, ovviamente è utile a ridurre il processo di invecchiamento, ma attenzione, secondo gli studi va un po' rivista, cioè tutti coloro che fanno queste maratone magari molto pesanti dal punto di vista fisico, ecco, non è che stanno facendo benissimo, perché sottoporre il corpo a degli sforzi estremi importanti come può essere una maratona potrebbe invece accelerare determinati processi dell'invecchiamento biologico. Insomma, l'Università di Pittsburgh ci dice: tutti possiamo ottenere dei benefici, quelli più importanti legati all'invecchiamento sano, correndo sì, ma in modo, diciamo, pensato. Quindi magari già una camminata lunga di 15-20 minuti col ritmo ovviamente sostenuto può fare meglio di una maratona, oppure una corsetta abbastanza tranquilla, beh, magari fa anche meno danni poi alle vostre ginocchia e alle vostre articolazioni. Però purtroppo, amici che non amate la corsa, amici trentenni, o meglio che non amate la corsa, tocca iniziare. Organizzeremo un run club, si chiamano questi gruppi di corsa qui a Milano, lo faremo anche noi di Open Bar. Nel frattempo ancora un po' di musica.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Quando

0: e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 33 49 02. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
1: L'hai vista?
2: No, è così cambiata.
1: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
2: Di che stai parlando?
1: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
3: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
4: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
5: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
4: Sì, ma attento a non graffiarla.
5: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
6: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
7: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
8: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
9: No, ho solo smesso di accontentarmi.
8: Parli dell'arredamento?
9: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
8: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
9: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
8: Allora non è solo arredamento.
9: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
10: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Questo è il nostro Open Bar, terza ora insieme, in cui parliamo di salute e benessere, e questo, anche questo, è un po' un bagno di salute, perché ascoltiamo Lucio Battisti con Si Viaggiare e poi dagli anni 80 Gianni Morandi con Canzoni Stonate.

Gianni Morandi con canzoni stonate durante il nostro open bar qui su Radio Latte Miele, mentre stiamo parlando di come farsi del bene per arrivare in forma come Gianni Morandi. Lui è uno di quelli che stimo tantissimo per quanto è ancora arzillo e soprattutto quanto evidentemente è più allenato di me, perché se facessimo una gara di corsa io e Gianni Morandi chiaramente vincerebbe lui, e anche di molto, forse mi doppierebbe addirittura. Tornando a noi, parlavamo di tutti quelle piccole attenzioni che possono aiutarci ad invecchiare un po' come Gianni Morandi, quindi ad invecchiare sprint e a sperare di arrivare ai 90-95 anni in forma, età che ormai è pienamente raggiungibile secondo i medici, secondo i ricercatori al giorno d'oggi. Abbiamo parlato di quanto la corsa ovviamente faccia bene al nostro corpo, però in maniera controllata, misurata, quindi evitiamo le maratone, preferiamo una camminata veloce, magari quotidiana, o anche una corsetta di un quarto d'ora. Ecco, fa particolarmente bene al nostro cuore e in generale al nostro corpo. Altra attenzione da avere dai 30 anni in poi è quella di mantenere il nostro cervello sano. Quanto ce lo ripetono i medici di staccarci un po' dai telefoni e magari utilizzarlo in maniera un po' più importante rispetto a quanto lo facciamo passivamente con gli schermi.

0: o no di Fiorello mentre ci chiediamo, ma a 30 anni sì o no l'alcol? Ecco, secondo gli esperti è il caso di ridurlo. Stiamo parlando di salute, stiamo parlando di tutti quei piccoli atteggiamenti che possono farci invecchiare alla grande, ovvero con meno acciacchi, sperare di arrivare poi a numeri importanti. Secondo appunto questo recente studio, sono diverse le abitudini che dobbiamo prendere a 30 anni. Innanzitutto farci una corsetta o una camminata e cercare di proseguire questa abitudine per diversi giorni della settimana. Dall'altro lato, tenere allenato anche il nostro cervello, molto importante prendersene cura ovviamente anche un po' offline. E parlando di alimentazione, i 30 anni sono quell'età in cui bisogna iniziare a ridurre il consumo di alcol, ci dicono i medici, proprio perché è associato a dei meccanismi che accelerano l'invecchiamento, oltre che disturbano anche il sonno, quindi se dormite male anche questo si potrebbe tenere in considerazione. Un altro però dei fattori per invecchiare bene non è solo ridurre l'alcol, ma anche stare attenti alla propria alimentazione, soprattutto aumentare il consumo di frutta e verdura a scapito di quegli alimenti ultraprocessati, cioè le merendine che mangiavamo da piccoli. Forse è arrivato il momento di salutarle e mangiarci una bella mela o perché no un frutto, proprio perché contengono sostanze che contribuiscono a proteggere le cellule da una forma di danno chiamata stress ossidativo. Quindi, cari trentenni all'ascolto, mi fate un favore, domani mattina a merenda, così in ufficio se la fate, ci portiamo tutti un frutto. Lo faccio anch'io, promesso.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre.

0: Solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.

Cesare Cremonini con questo brano indimenticabile dal 2002, ora che ci penso, beh, di anni sono passati da questa canzone. Il tempo, cari amici, sta scorrendo velocemente, non solo perché ormai siamo agli sgoccioli di questa prima nostra puntata della settimana di Open Bar, ma anche perché si invecchia, lo so che vi do questa triste notizia. Abbiamo però cercato di tirare fuori il buono anche da questo, parlando di quelle piccole abitudini che ci aiuteranno a invecchiare meglio, così dicono gli esperti. Quindi da domani, trentenni all'ascolto, mi ci metto anche io, una bella corsetta, una bella camminata quotidiana, poi a colazione prediligiamo frutta, a pranzo prediligiamo la verdura, perché anche sì, l'alimentazione contribuisce proprio al nostro invecchiamento buono o cattivo, e cerchiamo di ridurre il consumo di alcol. Quindi la birretta con gli amici forse una volta a settimana, al massimo due. Lo so che sono cattiva. Ci rivediamo noi ovviamente domani su queste frequenze, sempre su Radio Latte Miele con il nostro Open Bar, però c'è ancora tantissima buona musica, e non solo, perché fra poco arriva Anna Patti con il suo Viaggio al centro della musica, e io tornando a casa scoprirò quale pillole musicali e quali chicche ha preparato per noi questa sera. Nel frattempo si continua con la musica, sempre quella di Radio Latte Miele.

0: 19:58.
1: Ed eccoci ufficialmente alla fine del nostro Open Bar, prima puntata del lunedì, ma ancora tante buona musica e soprattutto un buon lunedì anche ad Anna Patti.
2: Ciao, ciao Alessandra e buonasera a tutti.
1: Com'è iniziata questa settimana?
2: Bene, però è stato un lunedì un po' frenetico e sono un po' scarica, però vabbè, allora meno male che al centro della musica è la mia bolla. Io vado lì e il mondo si ferma, c'è solo la musica.
1: Concordo, anch'io ho avuto un lunedì terrificante nella prima parte di giornata, poi è migliorato con la buona musica di Radio Latte Miele, ma anche con queste bolle musicali in cui siamo immerse. Oggi di cosa ci parli?
2: Oggi abbiamo un primo viaggio nella prima ora, ragazzi, tostissimo, che ci porta negli anni di piombo e nel periodo dei concerti in cui c'erano le contestazioni.
1: Ah.
2: E abbiamo un po' di reperti proprio di quell'epoca, di live che sono molto belli da sentire, ci danno l'idea di quanto fosse veramente difficile vivere in quegli anni e fare il mestiere del cantautore, del musicista in generale, molto molto difficile.
1: Beh, una puntata che si preannuncia interessantissima e tra l'altro parte tra pochissimo.
2: Tra poco, esatto, grazie.
1: Noi ci vediamo domani con il nostro Open Bar e ora Anna Patti.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. Noi cominciamo tra poco una nuova settimana con Al Centro della Musica.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
8: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
9: L'hai vista?
10: No, è così cambiata.
9: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
10: Di che stai parlando?
9: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
11: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
12: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
13: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
14: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto, completamente ristrutturata alla nuova grande sala eventi e pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena Contrada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
15: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
16: Latte miele.
17: La felicità.
16: Latte miele.
18: Che rumore fa la felicità.
19: Radio Latte miele.
16: La tua musica italiana.

0: con te.
1: Il nuovo singolo di Giorgia si intitola Parafulmini, qui su Radio Latte Miele. Noi siamo pronti a cominciare.
2: Al centro della musica. Al centro della musica.
3: Al centro esatto della musica.
2: Al centro della musica con Anna Pattino.
1: Buonasera a tutti, buon inizio di settimana, buon lunedì da parte di Anna Patti, da parte di Umberto Cappellato che è in regia. Ben ritrovati, pronti per le nostre due ore insieme qui al centro della musica. Come sempre, tra poco nella nostra prima ora avremo un viaggio che ci riporterà indietro nel tempo, e questa sera un viaggio che ci porta ad un periodo molto molto difficile per la storia italiana e anche per la musica italiana, ovvero la fine degli anni 70. Un viaggio davvero particolarissimo quello che faremo insieme tra poco, quindi rimanete con noi. Come sempre però, tutto qui al centro della musica comincia dalla nostra citazione.
4: Come un sentiero d'autunno, appena è tutto spazzato, si copre nuovamente di foglie secche. Franz Kafka.
5: Quella virago della vicina, forse ci c'è un pezzo di già.
6: Senti, ma il tuo lavoro? Stai scrivendo?
5: Scusa, ma mi ascolti.
7: Parli ma non sento. Qui c'è troppo vento. Troppi guai in questa povera testa che non c'è più. Parli e non la smetti. Parli di progetti. Sto in silenzio, mi aggiusto le braghe. Fai tutto tu. Dio, fai tornare il vento. Gli domanderò se può portarmi via dalla spiaggia. Basterà un momento. Prendo la rincorsa, le braccia al cielo.

0: Fabio Concato con Troppo Vento, bellissimo pezzo di Fabio Concato dal quale abbiamo voluto cominciare questa sera la nostra puntata di Al Centro della Musica, perché ci era sembrato perfetto per la citazione di Kafka che parla di questo sentiero d'autunno che si copre nuovamente di foglie. Questa canzone parla di vento, il vento è un po' invocato dal protagonista perché qui c'è una storia d'amore, c'è una lei che ha programmato tutto nel suo futuro, che ha bisogno di stabilità e di concretezza, e dall'altra parte invece c'è lui che non riesce proprio a fare programmi, lui che è un musico ambulante, che quindi vive sempre andando in giro ovviamente con la sua musica e che ha altri progetti. A un certo punto si lascia andare e chiede proprio al vento di portarlo via, perché dice insomma dalla spiaggia mi basterà un momento, le braccia al cielo e volo via. E quindi davvero tutta questa immagine e soprattutto questo grande vento di cui ci parla e ci canta Fabio Concato ci hanno fatto pensare alla scena che invece descrive Kafka nella nostra citazione.
1: Come un sentiero d'autunno, appena è tutto spazzato, si copre nuovamente di foglie secche. Franz Kafka.

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia. Che

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bra.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io,
4: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Il primo viaggio di questa sera ci riporta negli anni 70, alla fine degli anni 70, nei terribili anni di piombo, quando era difficile, molto difficile fare concerti. Cominciamo con Eugenio Finardi e Musica Ribelle.

0: Genio Finardi con musica ribelle qui su Radio Latte Miele. E quegli anni, la fine degli anni 70, erano anni molto difficili, dicevo prima, per fare i concerti dal vivo. C'era il fenomeno dei cosiddetti autoriduttori, cioè coloro che chiedevano di entrare a vedere i concerti senza pagare il biglietto, quindi il concerto doveva essere assolutamente gratuito. Rifiutavano l'idea che la cultura e i concerti potessero essere gestiti dagli organizzatori, dalle case discografiche, e succedevano veramente tante cose terribili, tanti scontri anche con la polizia. E Eugenio Finardi ci aveva raccontato di un episodio accaduto a lui veramente drammatico. Lui ce lo racconta con la sua classica ironia. Sentite un po'.
1: Diciamo, gli anni di piombo dopo il sequestro Moro diventò veramente difficile, dopo il 77, perché a un certo punto prima eri uno della massa, diciamo, e il momento in cui emergevi diventavi un bersaglio, un padrone della musica, cioè anche io prendevo veramente quasi niente, io di quei dischi non ho preso una lira, ai concerti prendevo la paga di un tecnico specializzato della Fiat, cioè non per mio volere, stupidamente ho fatto guadagnare dei soldi per che c'è gente che ancora adesso mi bacia le mani quando mi vede. Per me era veramente una specie di missione, per cui c'era questa sensazione che quello che stavamo facendo fosse importante, però a un certo punto diventò anche pericoloso, perché a me hanno sparato sul palco a Padova, cioè un festival dell'Unità, a un certo punto durante Musica Ribelle, poi il cattivo gusto fuori tempo, cioè durante Musica Ribelle sento ta ta ta, tre colpi di rullante fuori tempo, mi volto verso il batterista, lo vedo bianco come uno straccio che mi guarda, mi fissa e mi fa segno, guardati dietro. Ho guardato dietro dove c'era, sapete, il Festival dell'Unità, c'era una grande U, no? Di solito con, e c'era questa U bianca su fondo rosso, e nella U vedevo l'ombra della mia testa e di fianco tre buchi di pistola, cioè, al che sono andato al microfono e ho detto: oh, ma compagni, qui mi sta sparando addosso, cioè io per due canzonette non ho voglia di morire. E quelli dentro si sono messi a tirare i sassi perché mi ha smesso di suonare, capito? Quindi, cioè, era veramente un periodo delirante.
0: Un periodo delirante, lo descrive così quindi Eugenio Finardi, ma non solo a lui, anche ad altri cantautori, anche molto impegnati. In quel periodo succedevano cose difficili, molto, molto difficili durante i live. Ne sa qualcosa anche Edoardo Bennato, adesso lo ascoltiamo con uno dei suoi pezzi forte di quel periodo, Cantautore.
2: Tu sei forte, tu sei bello, tu sei imbattibile. Tu sei incorruttibile, tu sei un cantautore. Tu sei saggio, tu porti la verità, tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare. Tu sei un cantautore. Tu sei un'anima letta, non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare.

sei onesta, tu sei modesta, tu sei un cantautore. Tu sei semplice, tu sei sicuro, tu sei generoso, tu sei valoroso, tu sei un cantautore. Tu sei senza macchia, tu sei senza peccato, tu sei intoccabile, tu sei inattaccabile, tu sei

0: Allora, compagni, prima che questi quattro scornacchiati ci rovinino anche questo concerto, allora vi dico questo. Questo concerto è stato organizzato lunedì con un compagno qui, Giancarlo, è stato organizzato lunedì, soltanto che non siamo riusciti a avvisare quelli che stavano fuori. Naturalmente la stampa siciliana, un certo tipo di stampa, ha ingigantito la cosa. Quindi noi dobbiamo mettere in minoranza alcuni gruppi di persone che cercano di svalutare tutto un tipo di cultura, perché tutto questo avvantaggerà soltanto un altro tipo di cultura o di non cultura o di musica. Comunque voglio dirvi un'altra cosa, il concerto di stasera è gratis. Poco fa fuori c'erano alcune ragazze che mi chiedevano: senti, ma lo stesso non abbiamo concluso niente, perché noi siamo fuori, non possiamo entrare. Cioè, dicevano, mi chiedevano cosa fare, che atteggiamento prendere. Io mi trovo purtroppo in una situazione in cui molte volte sbaglio, molte volte commetto degli errori, e questo l'ho evidenziato proprio in un pezzo che ho fatto che si chiama Cantautore, in cui proprio ho voluto evidenziare questo. Attualmente chi fa della musica, chi sale su una scena, purtroppo si trova presto il fianco a molte critiche.
1: Avete sentito Edoardo Bennato? E questo era proprio un pezzettino.

0: di loro, Giancarlo che nomina anche nel pezzettino che abbiamo sentito, di fare questo altro concerto appunto all'Università di Palermo per garantire, gratuito, per garantire agli altri di poter entrare. Ma come avete sentito dalla sua stessa voce, era difficilissimo in quel periodo poter gestire le cose, e dall'altra parte, insomma, qualunque cosa potesse essere fatta, si incorreva sempre nella difficoltà di essere contestati durante i concerti. È accaduto anche a lui in quella delle tournée che è diventata storia della musica italiana, 1979, Fabrizio De André insieme alla PFM. Noi adesso lo ascoltiamo, poi vi racconto che cosa successe, lo sentiamo con Il Pescatore.
1: All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di

TFM Il Pescatore. Questo è uno dei pezzi riarrangiati della TFM in questa versione che poi è rimasto sempre uguale dopo quel momento. Fabrizio De Andrea ha continuato a tenere questo arrangiamento rock per tutto il resto poi delle sue tournée. Questa tournée di Fabrizio De Andrea con la TFM cambia le cose per la musica italiana, intanto perché crea un connubio fortissimo tra la musica d'autore, quella appunto di Fabrizio De Andrea, e il rock, cosa che prima non era mai accaduta. Tra l'altro dovettero convincerlo De André, perché lui non era assolutamente convinto di questa cosa. Invece poi si lasciò convincere, appunto ha intrapreso questa tournée che ha avuto un successo incredibile. Anche i due album live registrati in quelle occasioni hanno avuto grande successo, però anche lui fu contestato. Addirittura in uno dei concerti che fece al Palaeuro a Roma, gli dicevano proprio di essersi venduto per questa sua svolta rock, e lui fece una cosa che gli altri

0: i colleghi non avevano fatto prima, cioè si sentì di dire a chi lo stava contestando di salire sul palco, gli avrebbe dato il microfono per dire esattamente a tutti che cosa voleva dire. Questo dialogo così duro, così fermo, che De André instaurò quella sera, cambiò decisamente la situazione, perché lui da un lato gli spiegò che era giusto che loro protestassero, ma dall'altro lato gli fece capire che lui stava facendo semplicemente il suo lavoro di musicista e la sua scelta non era una scelta commerciale, ma era un cambiamento stilistico dovuto a una necessità di rinnovamento musicale. E questa cosa ebbe l'effetto che forse nessuno si sarebbe mai aspettato, cioè calmò gli animi e lui riuscì poi a concludere quel concerto. Questo periodo terribile degli anni 70 si chiuse con un altro tour entrato nella storia, quello di Banana Republic. Tra poco Lucio Dalla e Francesco De Gregori.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Spot. Gridalo forte! Dal Mobilificio Europa fino al 31 ottobre con la tua nuova cucina hai 4 elettrodomestici a soli 990 euro!
4: 990 euro?
3: Ora è il momento giusto! Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa a Cerignola e Modugno.
5: L'hai vista?
6: No, è così cambiata.
5: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
6: Di chi stai parlando?
5: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
7: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
9: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni. 3 giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Miloni, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal comune di Montemilone e dalla Proloco Pino Sassi. Non mancate!
3: Gridalo forte! Dal Mobilificio Europa fino al 31 ottobre con la tua nuova cucina hai 4 elettrodomestici a soli 990 euro!
4: 990 euro?
3: Ora è il momento giusto! Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa a Cerignola e Modugno.
10: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: Lucia Dalla e Francesco De Gregori con Banana Republic. Quel tour del 1979 segnò davvero finalmente la fine di quegli anni terribili per la musica, per l'Italia, perché comunque furono anni terribili per l'Italia, e soprattutto questo fu il tour dei record. Allora, fino a quel momento, perché gli venne l'idea di realizzarlo negli stadi e trasformarlo come una grande festa di massa per tutti. Fino a quel momento però, insomma, già erano tutti spaventati per quello che succedeva, quindi per le contestazioni di piazza, si evitava di andare in posti troppo grandi. Questa cosa invece piacque anche agli organizzatori degli eventi e organizzarono questi concerti, anche facendo sì che ci fosse un prezzo simbolico accessibile per tutti di 1.000 lire. Il tour si svolse senza nessuna contestazione, senza incidenti, e per quello, dicevo, segnò la fine appunto di un'epoca terribile. Tra l'altro, proprio con De Gregori, che era da anni che non si esibiva più live, perché lui era stato uno dei protagonisti di una delle vicende più terribili di quegli anni, era stato proprio processato sul palco, e da quel momento in poi aveva deciso di non cantare più, perlomeno non dal vivo. Al suo fianco ci fu prima De André, che lo invitò in Sardegna, scrissero insieme quel bellissimo album Rimini, e poi appunto Lucio Dalla, che lo coinvolse in questa tournée straordinaria. Al loro fianco anche coloro che poi diventeranno gli Stadio e Ron, e pezzi che ormai sono entrati davvero nella storia della musica italiana. Abbiamo chiuso così questo viaggio dedicato alla fine degli anni 70. Siamo pronti per tornare al 2026 con le nostre novità. C'è il nuovo singolo di Nesli, Un giorno dopo l'altro.
1: Se fosse la luna la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare, per non aver paura.

0: 20 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: che bella vita.
1: Ariete e Angelina Mango, che bella vita, a cominciare la seconda ora di Al Centro della Musica.
2: Al Centro della Musica.
1: Ben ritrovati al Centro della Musica ancora. Buonasera da parte di Anna Patti, di Umberto Cappellato che regia la nostra seconda ora. Abbiamo un album che ci accompagnerà per tutta la settimana, tutto da scoprire. E che album, permettetemi di dirlo, Eros Ramazzotti con Dove c'è musica. Credo che solo dicendo questo abbiate capito di quale album stiamo parlando e riascolteremo e rivivremo insieme questa sera. Abbiamo un viaggio da fare molto magico stasera, il viaggio che faremo, la parola che ci guida la scopriamo più tardi e poi tutte le nostre novità, rimanete con noi.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Spot.
6: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
5: No, ho solo smesso di accontentarmi. Parli dell'arredamento? Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
6: Ok, dimmi dove sei stata. Subito!
5: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
6: Allora non è solo arredamento.
5: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
7: L'hai vista?
8: No, è così cambiata.
7: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
8: Di che stai parlando?
7: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
9: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni. Tre giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Miloni, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal comune di Montemilone e dalla Proloco Pino Sassi. Non mancate!
11: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
10: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
12: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
13: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Latte e miele.
2: Una

Piero Mancino con Simona Molinari, Nuvole, Bossa in Blu, il loro nuovo singolo qui su Radio Latte Miele. Abbiamo un album da cominciare da riascoltare insieme a voi a partire da questa sera, grande successo di Eros Ramazzotti, Dove c'è musica. Io voglio darvi solo un po' di numeri di questo album, sono numeri incredibili per quegli anni. È il 1996, è l'album ancora oggi di maggior successo commerciale di Eros Ramazzotti, e l'album dove dentro ci sono i suoi più grandi successi, da L'Aurora, dalla stessa Dove c'è musica che dà il titolo all'album, c'è anche Stella Gemella dentro, insomma ci sono un sacco di singoli che hanno avuto grandissimo successo, ed è un album che ha venduto più di 1.500.000 copie solo nel nostro paese, perché nel mondo si parla di più di 9 milioni di copie, ed è stato venduto davvero in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti, è finito nelle prime posizioni anche secondo le classifiche di Billboard negli Stati Uniti. E dentro ci sono appunto delle canzoni che sono diventate un po' il manifesto di Eros Ramazzotti, canzoni che ancora oggi noi tutti conosciamo e cantiamo, e che Eros non può non fare ai suoi concerti, come questa, Dove c'è musica.

0: Eros Ramazzotti, dove c'è musica dal suo album omonimo che questa sera abbiamo appena cominciato a riascoltare insieme. Canzone che ovviamente è un tributo, un omaggio alla più grande passione di Eros Ramazzotti, ovviamente la musica. E tra l'altro, in un'intervista che era uscita proprio in quel periodo, poco prima anche dell'uscita dell'album, Ramazzotti ha detto che lui ha sempre cercato di cantare la realtà, ma allo stesso tempo anche l'immaginazione e ovviamente l'amore, che poi è la forza più grande che abbiamo. E l'amore è un tema che torna sotto tante prospettive in questo album di Eros Ramazzotti, in questa canzone appunto l'amore per la musica, ma poi ci sarà spazio anche per l'amore, quello umano, quello vero, l'amore per la figlia nel caso dell'Aurora, e anche insomma la sua relazione, quella di allora, tanto ovviamente chiacchierata, ma insomma ancora oggi hanno un bellissimo rapporto Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Ci torneremo su tutti i temi di questo album e lo faremo domani sera ascoltando ancora un'altra canzone. Adesso invece torniamo al 2026 con le nostre novità. Questo è un giovane che noi apprezziamo particolarmente, si chiama West Cross, ascoltiamo il suo nuovo singolo insieme a Tara. Il singolo si intitola L'ultimo coccodrillo.
1: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria, da per terra prendo giusto un po' di sabbia, per giocare lancio qualche sasso in acqua e ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi poteva.

Consumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso che sconvolge mesi di tormenti. La bellezza che stringo io geloso del tuo cuore. Ti proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro.

0: Willy Peyote.
1: Scrivano
0: live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
1: Grazie, ma no, grazie.
2: Il secondo viaggio di questa sera, il nostro viaggio tematico, a guidarci saranno le fate, quindi come dicevo prima, viaggio molto magico che comincia subito con Ivano Fossati e C'è tempo.

c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno, teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci.

0: daremo se non ci avranno nemmeno avvisato? Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava sognare.
1: Ivano Fossati con C'è tempo, qui al centro della musica, a cominciare il nostro viaggio guidati dalla parola fate. E c'è un bellissimo verso dentro questa canzone in cui dice, parla proprio del riappropriarsi del tempo, del valore delle cose importanti nella vita. E c'è un tempo per tutto, e c'è anche un tempo perfetto per fare silenzio, dice Fossati, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. L'ora muta delle fate è proprio quel momento lì, il momento del tramonto, quell'istante di transizione in cui la luce del giorno svanisce e lascia spazio alla sera. E quindi quel momento è un momento silenzioso, ma è anche un momento magico, proprio perché le fate rappresentano l'immaginazione e l'incanto. E quindi, proprio per trovare la felicità, suggerisce di guardare, di tornare a sognare, di guardare le cose con gli occhi che avevamo quando eravamo bambini, capaci di meravigliarci. E poi c'è un compito, quello affidato agli adulti, di saper raccontare ai nostri bambini, quindi tramandare quella sensibilità e quella delicatezza di cui tutti abbiamo bisogno e che da adulti in qualche modo dobbiamo ritrovare. Le fate sono protagoniste anche della prossima canzone, cambiamo un po' atmosfere, c'è Luca Carboni con Segni del tempo.

Luca Carboni con Segni del Tempo, e anche in questo pezzo, come nel precedente di Ivano Fossati, torna il tempo, il senso in qualche modo del tempo, anche se questo in realtà è un po' un inno collettivo che riflette sull'identità umana e dice proprio segni del tempo prima che il vento ci soffi via, cioè da un lato accettare anche la nostra fragilità, la nostra caducità e la bellezza di un viaggio che oltre ad essere personale è collettivo. E poi a un certo punto ritorna il tema delle fate, della magia. Siamo angeli e fate, siamo una magia, dice Luca Carboni. Quindi questo significato ancora una volta simbolico, legato proprio alla dimensione fantastica, immaginativa delle fate, che ci rimandano al periodo in cui eravamo bimbi e quindi in qualche modo puri, e che si contrappongono invece a quella durezza del mondo, alla realtà quotidiana, alle sporche guerre, al mondo che ci ha ferito. Però se recuperiamo quel briciolo di magia, anche noi umani, dice Luca Carboni, abbiamo qualcosa dentro di noi di inspiegabile, di magico. Ancora magica e la prossima canzone è una celebrazione della forza delle donne. Enrico Ruggeri, La notte delle fate.

0: Enrico Ruggeri, La notte delle fate, si era presentato al Festival di Sanremo con questa canzone, Ruggeri, proprio nel 2010. In realtà fu eliminato alla quarta serata, si era ripresentato tra l'altro insieme ai Decibel con questa canzone, come dicevo prima, che parla della forza delle donne. Sono tre donne diverse quelle che vengono raccontate da Enrico Ruggeri, ma tutte accomunate da questa grande capacità di resistere alle difficoltà della vita, di reagire agli eventi, alle sfide della vita, perché, come dice nella canzone, le donne hanno un paio d'ali che, diciamo, sanno usare nei momenti più difficili. E la notte delle fate è proprio quel momento magico, intimo, in cui le figure femminili riescono a ritrovare se stesse, liberando proprio la loro potenzialità e soprattutto la loro forza, la loro eccezionalità, al di là proprio delle difficoltà della vita. Bellissima canzone questa di Enrico Ruggeri. Tra poco il nostro viaggio dedicato alle fate si conclude con Marco Mengoni.
1: Quando ci fa sentire

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

Marco Mengoni con Due vite ci ha portato alla fine di questo viaggio dedicato alle fate. Anche qui dice: noi siamo i mostri e le fate, insomma, quella ambiguità che vive dentro ognuno di noi. Da un lato ci sono le nostre paure, i nostri blocchi, le parti più oscure di noi, ovvero i mostri, e dall'altra parte invece ci sono le fate, quindi la capacità di sognare, la bellezza, la purezza emotiva. E conoscere entrambe le parti del nostro carattere e accettarli significa accettarsi veramente, significa essere in qualche modo completi e allo stesso tempo, forse così, poi donarsi all'altra persona nel modo migliore. Si è chiuso proprio così il nostro viaggio nel mondo delle fate, un viaggio molto magico. E dopo un viaggio noi torniamo al 2026 con le nostre novità. C'è Dito nella Piaga con Miss Italia.

0: Christmas.
1: Alessandra Amoroso con Notti Blu, siamo quasi alla fine delle nostre due ore insieme, tra poco ci salutiamo e affidiamo il nostro finale alla canzone che chiude l'album di un artista italiano.

0: 22 in punto.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica, la prima puntata di questa settimana, in questo lunedì 3 di ottobre. Grazie a tutti voi per essere stati con noi, da parte di Anna Patti, da parte di Umberto Cappellato che è stato in regia, e torniamo domani dalle 20 alle 22. Voi, se volete, rimanete qui, come sempre c'è l'ottima musica di Rewind a tenervi compagnia. E noi chiudiamo con questo pezzo davvero molto particolare di Paola e Chiara, che era in fondo al loro album Blu del 2004, che si intitola semplicemente Acqua. Buonanotte e a domani.

0: Latte, miele, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte Miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
1: L'hai vista?
2: No, è così cambiata.
1: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
2: Di che stai parlando?
1: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
3: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
4: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni. 3 giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Miloni, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal comune di Montemilone e dalla Proloco Pino Sassi. Non mancate!
5: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
4: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: Le

0: Notte Miel.
1: Se mi sognerai.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Latte Miele Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.

0: Te. Dal Mobilificio Europa fino al 31 ottobre con la tua nuova cucina hai 4 elettrodomestici a soli 990 euro.
1: 990 euro?
0: Ora è il momento giusto. Mobilificio Europa, da 50 anni, la tua espressione di casa, a Cerignola e Modugno.
2: L'hai vista?
3: No, è così cambiata.
2: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
3: Di che stai parlando?
2: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
4: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
6: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
5: Sì, ma attento a non graffiarla.
6: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
7: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
8: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
0: Gridalo forte! Dal Mobilificio Europa fino al 31 ottobre con la tua nuova cucina hai 4 elettrodomestici a soli 990 euro!
1: 990 euro?
0: Ora è il momento giusto! Mobilificio Europa, da 50 anni, la tua espressione di casa, a Cerignola e Modugno.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Latte Miele, Ray Wind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica.

0: 22 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Le stelle del 6 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, l'energia e la voglia di fare mancano mai. Le idee sono buone, possono diventare concrete. C'è anche chi ha accettato un ruolo diverso rispetto al passato, meno, tra virgolette, da protagonista. Resta da risolvere una questione legale o burocratica. Il Toro deve vivere con calma questi giorni, abbiamo visto che ci sono alcuni pianeti dissonanti e quindi c'è un certo senso di delusione, forse anche l'idea di iniziare un progetto che però non vedrà luce prima del 2027 e quindi tutto questo comporta un po' di stress. Evitare discussioni e decisioni impulsive in amore è importante. Gemelli, lavoro favorito con Giove in ottimo aspetto assieme a Marte, quindi c'è chi addirittura ha avuto l'imbarazzo della scelta. Io penso ai liberi professionisti, alle persone che magari negli ultimi mesi hanno cambiato gruppo, ruolo. Tutto è a favore. Non bisogna esagerare però con gli impegni, perché nei prossimi giorni si sentirà un po' di stanchezza. Il Cancro ha un periodo positivo e ricco di conferme. Continuo a pensare che i più coraggiosi, quelli che hanno cambiato gruppo o ruolo negli ultimi due mesi, abbiano fatto bene e si siano anche presi una bella soddisfazione contro chi diceva non ce la farai mai. È il momento di mettersi in gioco. Leone, un po' di nervosismo, qualche rimpianto. È vero che abbiamo dei pianeti attivi, Giove e Marte, però Mercurio e Venere creano qualche disagio. Cerca di non concentrarti solo sul tempo perso. Bisogna ritrovare equilibrio tra lavoro, benessere e vita sentimentale. La Vergine ha una giornata ideale per organizzare il futuro, prepararsi alle novità dei prossimi mesi e programmare anche con attenzione un incontro, un'iniziativa per il weekend. Molti hanno cambiato vita, stile di vita, e adesso devono fare i conti con delle trasformazioni che all'inizio pesano, ma poi diventeranno routine, addirittura frutteranno qualcosa di più. Bilancia, il weekend porterà maggiore chiarezza in amore, però oggi bisogna essere prudenti nelle relazioni, cercare di capire chi è davvero dalla tua parte. Saturno opposto rappresenta sempre quella piccola difficoltà in più che devi affrontare rispetto agli altri. Scorpione, pensa all'amore con Venere ancora dalla tua parte, ci sono buone prospettive, potresti rivalutare una persona, una situazione, oppure magari in questo periodo sentirti pronto a vivere qualcosa di nuovo. Evita discussioni e provocazioni in famiglia. Il Sagittario sfrutterà bene questa giornata per il lavoro, per le richieste. Giove e Marte in ottimo aspetto. Nei prossimi giorni c'è solo un piccolo calo di energie per colpa della luna storta, e questo può capitare quando hai tante idee per la mente e non riesci a metterle in pratica tutte. In amore, attenzione alla routine, lo dico alle coppie di lunga data. Capricorno, la tensione diminuisce, tornano opportunità interessanti. Concentrarsi sulle priorità è lecito, anzi indispensabile. E poi non ci dimentichiamo che l'amore in questi giorni si risveglia. So che chi è reduce da una separazione, da una delusione, non vuole più saperne, ma io direi di mettersi in gioco lo stesso. L'Acquario ha una giornata un po' tesa, con ritardi, accordi da sistemare. Non fidarti troppo facilmente del parere degli altri, magari semplicemente devi affrontare anche piccole problematiche. Prima di decidere, raccogli tutte le informazioni necessarie. Attenzione in amore, non tirare troppo la corda. Pesci, periodo favorevole un po' per tutto. Mercurio e Venere fanno venire in mente buone idee. Certo, non è che chi cerca l'amore, chi cerca una novità può aspettare chiuso in casa. Bisogna muoversi, uscire dalla comfort zone, mettersi in gioco. Anche le relazioni già esistenti possono diventare più importanti. Ti abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte e miele, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele. Rewind, la musica che non si dimentica.

0: sopracciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le solite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
1: Spot. Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: L'hai vista?
3: No, è così cambiata.
2: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
3: Di che stai parlando?
2: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
4: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto!
6: No, ho solo smesso di accontentarmi.
5: Parli dell'arredamento?
6: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
5: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
6: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
5: Allora non è solo arredamento.
6: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
7: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
8: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sarà bello sopra, sopra, sopra.
2: Latte e miele.
3: Ogni ragazzo sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
2: Latte e miele.
4: Sognami se nevica.
2: Latte e miele, la tua musica italiana. Latte e miele, Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Mezzanotte e due.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1992.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2006,

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte.

Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordo.

tu che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte.

0: una in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

brava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro,

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso, solo io, se ritorno e se poi vado.

0: 21:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.